0: Sono le 2:02.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Intanto in Olanda 12 dipendenti del Radboud Unch, l'ospedale universitario, dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente risultato positivo all'antivirus. A rendere nota la vicenda sono stati i media olandesi. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca italiana: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti e ai 4 cani il 20 aprile scorso, è stata

0: attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. All'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Gli USA intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, ha aggiunto ancora il tycoon. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano, che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa il 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semirovesciata di Rowe. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Spaccio occhiali Vision.
4: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi 2 voli con a bordo 28 evacuati della Ondius.
4: Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: nessun rischio in Italia. Il ministro fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi deceduta. Risultati dei test ancora non li abbiamo, stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, stiamo tranquilli.
5: La recente dichiarazione del presidente USA Donald Trump, che ha categoricamente respinto la risposta dell'Iran a una proposta di pace statunitense, ha innescato un rialzo dei prezzi del petrolio. Tale reazione può essere attribuita alle crescenti preoccupazioni circa il protrarsi del conflitto arrivato alla sua 10ª settimana e le conseguenti ripercussioni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Intanto Trump ha oggi fatto sapere che ora il cessate il fuoco è appeso a un filo, definendo gente stupida gli iraniani che credevano si sarebbe stancato di portare avanti l'operazione militare.
4: Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali.
5: Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i 2 figli di 16 e 14 anni e i 4 cani, è stata ritrovata dall'inviato di Sky TG24 mentre si trovava a casa del padre della 49enne. La missiva, scritta con ogni

0: Vola agli ottavi degli internazionali d'Italia dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Grazie.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN citando fonti informate.
4: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente Trump e raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto mentre il negoziato resta bloccato.
5: Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid con bassa contagiosità. Siamo tranquilli, ha detto.
4: Dalle prime ore della mattina sul litorale romano è partita un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Misure cautelari per 6 persone, 3 donne e 3 uomini accusati di sequestri di persona, scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti.
5: Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del Superbonus 110. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del capoluogo piemontese.

0: dagli ottavi degli internazionali, dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Fra poco con voi Andrea Gatti.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
7: Pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ma buongiorno, eccoci qua, giornata per noi con ospiti, interviste, eccetera, eccetera, tutto quello che ha a che vedere con questo nuovo giorno. Oggi fatemi vedere un po' il numero, 132esimo giorno dell'anno, siamo alla 20ª settimana, siete con Radio Parma e allora preparatevi a viaggiare questa mattina con musiche, storie, personaggi anche in studio che hanno lasciato il segno. Dunque, facciamo subito in apertura un salto nel tempo. 1974. Gli italiani furono chiamati a decidere un referendum per abolire il divorzio, vinsero i no e fu un giorno che cambiò per sempre il volto del nostro paese. I giornali dell'epoca parlarono di libertà, modernità, diritto di scegliere, insomma un pezzo di storia italiana che ancora oggi fa discutere e anche riflettere. E il 13 maggio è anche una data piena di personaggi importanti. Nasce oggi uno dei giganti assoluti della musica mondiale, Stevie Wonder, una vera leggenda, un uomo che ha trasformato emozioni e ritmo in quelli che poi sono capolavori immortali. Tre ne ascolteremo questa mattina, basta solo un pezzo, un inizio per capire immediatamente di chi stiamo parlando e chi ascolteremo. Poi oggi ricordiamo anche una regina del cinema come Katharine Hepburn, 4 Oscar, un talento gigantesco, una delle regine del cinema internazionale, un duro dal volto inconfondibile, Harvey Keitel, anche lui compie gli anni quest'oggi, ne compirebbe anche il genio musicale Burt Bacharach, autore di

Melodie che portiamo dentro una vita, da una vita riprese, riproposte in mille tipi di generi musicali, e due grandi italiani dello spettacolo, Gianni Boncompagni, che non è più con noi dal 2017, un rivoluzionario della radio, della televisione, e anche Tony Renis, che ha portato la musica italiana in giro per il mondo. Insomma, una giornata fatta di storia, cinema, musica e personaggi che hanno lasciato impronte enormi. E alle 10:15 avremo un ospite davvero speciale. Parliamo di Maurizio Biancani, che ci presenterà il suo libro L'alchimista del suono. Maurizio Biancani si è mosso dovunque, stiamo parlando di un grande dire tecnico, musicista, performer, è stato il coinquilino di Vasco Rossi quando faceva il DJ negli anni 70, per capirci, il socio di Lucio Dalla, ha lavorato con lui a produzioni discografiche, live, studi di registrazione con Phono Print, lui appunto fa capo a questa etichetta discografica bolognese, ha vinto 2 Grammy, un telegatto, ha vissuto in America tra i percursori dell'Italo Disco e anche ospite fisso delle 6 edizioni del programma 33 Italian Masters su Sky Arte. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di indagare, entrare in questi stupendi documentari dove vengono prese le pizze, che sono poi proprio i nastri di registrazione dei più grandi capolavori italiani, e di lì riuscire a escludere strumenti attraverso un mixer gigantesco, sentire la voce, sentire gli arrangiamenti e parlare con gli autori, se esistono ancora, altrimenti con chi ha collaborato con loro. Insomma, c'è un libro, si chiama L'alchimista del suono, ed è racconto di questo storico sound ingegnere del suono e produttore musicale e fondatore, ricordiamo, dello studio Phono Print di Bologna. Parleremo con lui dei vari personaggi, da Zucchero a Vasco Rossi, da Lucio Dalla a Luca Carboni, sono passati in tanti attraverso i suoi studi e tutto quello che aveva a che vedere con il suo in realtà lavoro. Ci sarà Enrico Volpi a introdurlo questa mattina, perché lo avremo al telefono, e vi posso solo dire, per chi ama questo signore e chi conosce questo signore, che Maurizio Biancani sarà il 15 maggio alle 21 al MUPAC a Colorno per presentare proprio questo libro, L'alchimista del suono. Parliamo di 50 anni di musica al mixer. Detto questo, mi sembra di avervi detto tutto quanto, ci sono i presupposti per iniziare il nostro appuntamento di questa mattina insieme fino alle 11 con informazione locale, quella dall'Italia dal mondo, quella in collegamento anche con la redazione di GazzettaDiParma.it. Avremo fra poco appunto Pietro, che ha debuttato ieri mattina ai microfoni di Radio Parma. Torneremo in sequenza la giornata di ieri a riascoltare fra pochissimo le prime notizie del sito di Gazzetta. Nel frattempo, oltre al buongiorno, questa

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci qua, primo appuntamento dei due previsti con la redazione di Gazzetta di Parma.it. Abbiamo già in linea Pietro in diretta telefonica. Pietro, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Partiamo a parlare intanto degli interventi. Tra ieri pomeriggio e nella notte dei vigili del fuoco, per il forte vento che si è abbattuto sul nostro territorio, sono stati oltre 60 gli interventi, di cui una trentina nella notte, segnalati sia alberi caduti, finestre rotte in centro. Non si segnalano invece feriti, fortunatamente, all'interno del nostro territorio. E inoltre confermata, ecco, l'allerta gialla anche per la giornata di oggi, sempre per vento, su gran parte della provincia. Poi parliamo ancora del giallo di Salso Maggiore, perché c'è stato un colpo di scena appunto nella scomparsa di Sonia Bottacchiari, la donna che è scomparsa appunto da fine aprile insieme ai suoi due figli. Le ricerche continuano a Tarcento, in provincia di Udine, ma intanto nella sua casa di Castellarquato sono state trovate delle lettere lasciate dalla donna nella casa, lettere che mostrano forti difficoltà personali, tanto da far parlare i magistrati di volontà suicidaria. E poi parliamo di Tuo Food, che ieri è stato inaugurato appunto l'evento al quartiere fieristico di Rho, in provincia ovviamente di Milano, un evento insomma che è realizzato in collaborazione con Fiere di Parma, che ha ospitato vari personaggi, sia Fiere di Parma sia aziende del territorio, del nostro territorio, come Barilla e Parmigiano Reggiano, oltre alle istituzioni, tra cui il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Adesso l'appuntamento, oltre ovviamente alla fine dell'evento, che sarà in corso fino al 14 maggio, poi ci sarà prossimo anno il Cibus di Parma dal 4 al 6 maggio 2027. E poi parliamo anche di sport, oltre alle proteste ovviamente ancora che continuano per la partita tra Roma e Parma di domenica scorsa. C'è il premio che è stato assegnato a Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma Calcio, che ha ricevuto appunto il premio Maurizio Maestrelli ieri sera, giunto alla 18esima edizione, nella splendida e inedita cornice del Gran Hotel Duca d'Este a Tivoli. Un premio consegnato, che viene conferito appunto a diverse personalità che nel loro ambito si sono distinte non solo per i risultati ottenuti, ma anche per il loro appunto comportamento in ambito gestionale e anche sul campo di calcio. Un saluto e appuntamento alle 11.45.
2: Perfetto, grazie Pietro, ci ritroviamo più tardi.
1: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
9: Città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Ed eccoci al nostro appuntamento di questa mattina con un compleanno di un grande che tra l'altro abbiamo ascoltato proprio ieri con Master Blaster. Vi ricordate sul finire del nostro appuntamento? Stevie Wonder nasceva oggi il 13 maggio del 1950, oggi compie 76 anni nel Michigan. Il vero nome è Steveland Hardway Judkins, nato prematuro, ricordiamo, perde la vista poche settimane dopo la nascita, ma sviluppa fin da piccolissimo un talento musicale incredibile. Suona armonica, pianoforte e batteria praticamente da autodidatta. A soli 11 anni viene scoperto dalla Motown, l'etichetta che stava rivoluzionando la musica nera americana, la Tamla Motown Records, che stava a Detroit, nella città dei motori per capirci, che annoverava tra i suoi artisti tutti i più grandi artisti neri. Diventa subito Little Stevie Wonder, il bambino prodigio della soul music. Nel 1963 esplode con un album, si chiama Fingertips, e diventa il più giovane artista della storia a raggiungere il numero uno in classifica negli Stati Uniti. Pensate un po', dal punto di vista privato sono comunque anni molto difficili, tormentati ma fondamentali. Cresce in una famiglia modesta, molto legata alla madre, e impara presto a convivere con fama e responsabilità enormi nonostante l'età. Cominciamo ad ascoltare una delle sue tre canzoni che dedichiamo a lui. Quale?

Ed eccola qua, 1977, il pezzo si chiama Isn't She Lovely. Gli anni 70, parliamo di loro, anni 70, anni 80, arrivano con la sua assoluta consacrazione. Smette di essere soltanto una star Motown e diventa un'artista totale, perché scrive, produce, sperimenta dei sintetizzatori, cambia il linguaggio della musica moderna. Ci sono capolavori tipo Superstition, Sir Duke, Isn't She Lovely, che avete ascoltato, e la prossima che ascolteremo giusto fra qualche secondo. Album come Songs in the Key of Life sono ancora oggi considerati tra i più grandi della storia della musica. Nella vita privata nel frattempo diventa padre, vive relazioni importanti, attraversa momenti molto intensi, compreso un gravissimo incidente stradale nel 73 che rischia di costargli la vita. Nel frattempo cresce anche il suo impegno civile contro il razzismo, sostiene i diritti umani, si batte perché il compleanno di Martin Luther King Jr. diventi una festa nazionale negli Stati Uniti. Ed eccolo con un altro dei suoi capolavori. Si chiama You're the Sunshine of My Life.

Ed eccoci a terminare con l'ultimo pezzo della sua storia, perché negli ultimi decenni Stevie Wonder è diventato molto più di un cantante, un simbolo della musica, della resilienza, continua a pubblicare musica, a collaborare con artisti di ogni generazione, salire su palchi importanti, ha vinto decine di Grammy Awards, è considerato uno degli artisti più influenti di sempre, anche la sua vita privata si amplia, diventa padre di numerosi figli, mantiene sempre un'immagine molto discreta e lontana dagli scandali e vuole la vita privata tutta quanta solo per sé. Oggi Stevie Wonder rappresenta l'idea stessa della musica che supera dei miti, no? Un artista capace di trasformare difficoltà personali in bellezza universale traducendole in musica. Quindi potremmo ascoltarne tante di canzoni, ho scelto per chiudere questa che è forse quella che ascoltiamo meno tra le sue canzoni più famose. Si chiama I Just Call to Say I Love You. Buon compleanno, Stevie.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Allora, ci tengo a sottolineare l'appuntamento di questa mattina perché il personaggio è davvero importante per chi ama la musica, in modo particolare anche alla televisione, visto che ha anche fatto parecchie cose in TV. Maurizio Biancani sarà nostro ospite alle 10:15 in diretta telefonica ed è il fondatore della Phonoprint. Per chi conosce un po' le produzioni discografiche, la Phonoprint è di Bologna, l'ha fondata lui e poi nel 2015 ha passato a un personaggio abbastanza particolare, nel senso che questo che ha acquistato la Phonoprint, ecco, si presentò anni prima con una cassetta per vedere se qualcuno glielo poteva produrre. È particolarmente legato all'azienda, si tratta anche di amore, no? Oltre che di business, la parte commerciale, c'è chi vive in modo particolare nel campo artistico di passione, per fortuna. Maurizio Biancani, oltre a essere il fondatore della Phonoprint, era anche il coinquilino di Vasco Rossi quando faceva il DJ negli anni 70, poi è stato socio di Lucio Dalla, ha lavorato con lui in produzioni discografiche varie, ha vinto 2 Grammy, un telegatto, ed è stato l'ospite fisso in una trasmissione televisiva che spero abbiate visto su Sky Arte. Se non l'avete ancora fatto, recuperate il tempo perduto e guardatevi tutte le puntate di 33 Italian Masters, dove viene spiegato proprio un album per filo e per segno a livello discografico, quindi arrangiamenti, tecniche, strumenti, utilizzo della voce e anche parecchi aneddoti. In questo caso quindi artisti come Zucchero, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Lucio Dalla, i Pooh, Di Stadio, Luca Carboni e molti altri, Gianni Morandi, Miguel Bosé hanno collaborato appunto con lui e sono anche esistiti dei live in giro per l'Italia. Parliamo di un libro, si chiama Alchimista del suono, 50 anni di musica, in questo caso pensato per chi ama la musica e per chi vuole scoprire che cosa accade poi in uno studio di registrazione oppure su un palco. Quindi non perdetevi il nostro appuntamento di questa mattina con Maurizio Biancani, sarà al MUPAC intervistato da Enrico Volpi, che sarà tra l'altro presente in studio qua con noi quest'oggi. 10:15, parliamo del 15 invece al MUPAC, alle ore 21 con questo suo nuovo appuntamento, in questo caso editoriale.

Radio Parma. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

E siamo arrivati quasi al termine anche di questa nostra prima parte di appuntamento. Ci ritroviamo subito dopo le 10 con il nostro ospite in studio Enrico, al telefono Maurizio Biancani. Fra poco.

0: non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 10 e 0 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Martedì 12 maggio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Resta in primo piano il dramma della famiglia scomparsa in Friuli, perché sono spuntati alcuni scritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento nel parmense a casa del padre e della donna. Intanto continuano le ricerche, estese anche alla Slovenia, di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due figli adolescenti di 14 e 16 anni. Fermato dai carabinieri nel quartiere San Leonardo alla guida di un'auto in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di droga. A bordo del mezzo l'uomo di 31 anni nascondeva una pistola a salve e un coltello lungo 20 centimetri. Ha rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici, per lui è scattata la denuncia. Ancora allerta vento dopo che ieri erano stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante e rami caduti in varie zone di Parma e provincia. Danni nella zona di via Zarotto, dove un tronco ha gravemente danneggiato un'auto, problemi anche al Parco Ducale con la caduta delle protezioni al cantiere dei lavori in corso nell'area verde. Oggi allerta gialla della Protezione Civile. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma ed altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro, in Piazzale della Pace, gli interventi degli studenti alla presenza delle istituzioni. Alla Certosa di Parma la cerimonia di fedeltà degli allievi della Polizia Penitenziaria. Al via il 186esimo corso di formazione, durerà 4 mesi. Un momento solenne per sancire i doveri, l'impegno operativo e il senso di appartenenza al corpo. Aperta a Fiera Milano RO l'edizione 2026 di Tutto Food, organizzata da Fiere di Parma. La rassegna punta a consolidarsi come piattaforma globale paragonabile a giganti come Anuga e Sial, grazie alla partnership con Fiera di Colonia. Attesi oltre 100.000 visitatori da tutto il mondo, circa 5.000 gli espositori, con un forte focus sull'export del Made in Italy e tante aziende parmigiane protagoniste. Siamo al calcio. Parma premiato con il premio Fair Play della Lega Serie A. La somma incassata di 100.000 euro sarà devoluta all'Emporio Solidale di Parma, a conferma dell'attenzione alle realtà solidali del territorio da parte della società gialloblu. Intanto Matteo Pellegrino è stato inserito nella lista dei 55 giocatori papabili per la convocazione al Mondiale da parte del CT argentino Scaloni. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
5: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.

0: Ed eccoci qua, centro di gravità permanente questa mattina insieme per quello che riguarda la presenza di Enrico Volpi. Questa mattina Enrico, buongiorno, già pronto pure lui nei nostri studi, in diretta, in studio. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Andrea e grazie di averci ospitato nella tua trasmissione.
0: Allora, questa mattina sei qua perché c'è un appuntamento al MUPAC fissato per venerdì 15 alle 21 con un sound engineer che sarebbe l'ingegnere del suono, nonché fondatore della Phonoprint, nonché tante altre cose delle quali abbiamo già parlato in precedenza. Ho introdotto con Franco Battiato questo nostro incontro perché Franco Battiato fa capo di tutte quelle che sono poi le storie che Maurizio Biancani ha raccontato attraverso Sky Arte in queste puntate dedicate ai 33 giri, bellissimo, straordinario documentario che vi consiglio di vedere se ancora non l'avete fatto, in tutte le puntate da Giuni Russo, Arina Gaetano, a Zucchero, a Gaber, ad Andrea, a Graziani, a Dalla e perché no anche a Pino Daniele. Maurizio sarà il 15, quindi al MUPAC.
1: Esatto, Andrea sarà con noi venerdì 15, cioè il prossimo venerdì alle ore 21 al MUPAC, a parlare del suo libro L'alchimista del suono, perché di fatto in questo libro si parla proprio di alchimia. Alchimia del suono, i suoni che è riuscito a trasformare e a renderli in emozioni, a rendere la tecnologia e a trasformarla in emozioni. Volevo approfittare anche per dire che questa presentazione rientra in un progetto che stiamo portando avanti con il circolo fotografico Color Slide e la Proloquio di Colorno al MUPAC, che ci accompagna, si chiama, gli abbiamo voluto dare un'identità quest'anno, il titolo è Trame di incontro, conversazioni con gli autori del nostro tempo. E che questo progetto ci accompagnerà per tutti i venerdì di maggio più un venerdì di giugno, sempre parleremo di fotografia e di musica. La scorsa settimana con Alessandra Mauro abbiamo parlato di fotografia e invece questo venerdì il 15 entreremo nel mondo del suono.
0: Detto questo, diamo il benvenuto a Maurizio Biancani che dovrebbe essere in linea.
2: Buongiorno.
0: Maurizio, buongiorno. Intanto i miei personalissimi complimenti per questa serie di episodi dedicati ai 33 giri Italian Master su Sky Arte. E che dire, genesi, registrazione di album iconici, musica italiana utilizzando i master originali, e tu ci sei sempre, giusto? Dico bene, Maurizio?
2: È stato una bellissima esperienza quella con Sky. Abbiamo fatto ben 6 stagioni, quindi quasi 48 puntate. È stata una cosa molto bella perché ho potuto riscoprire anche album che naturalmente non avevo registrato, ma i segreti di altri sound engineer e i suoni di altre produzioni. Una cosa veramente bellissima.
0: E tra l'altro si sono analizzati degli album di personaggi viventi, anche di personaggi che non ci sono più, quindi c'era tutto un altro tipo anche di clima, no? Per vedere, raccontare aneddoti su quello, quell'altro, insomma è stata davvero una serie per chi ama la musica straordinaria, quindi complimenti.
2: Sì, molto, molto emozionante perché ho potuto riaprire album come quelli di Battisti, come quelli di Gaber, cioè cose storiche praticamente, e scoprire che i prodotti e che le lavorazioni erano anche di allora fantastiche, bellissime, proprio fatte con una professionalità veramente incredibile. Guarda, mi è servita tantissimo anche professionalmente, e poi invece per gli album che avevo fatto io o comunque con gli artisti con i quali avevo lavorato, me li sono ritrovati lì per una seconda volta per parlare di cose che avevamo fatto insieme, ed è stato ugualmente bello perché è stato come tornare a casa, no?
0: Che effetto fa, Maurizio, prendere in mano queste pizze di cose che sono state registrate, non dico secoli, ma comunque decenni fa, no? Che effetto fa?
2: È strana ma bella. Cioè io avevo già provato questa sensazione perché facendo anche dei remastering come per esempio quelli di Vasco della collana Rplay che stiamo facendo man mano tornando a riprendere i brani, cioè gli album dei quarantennali prima, cioè quindi i famosi 40 anni, mi ero già trovato con questa emozione di andare a riprendere cose che avevo fatto veramente con tanto tempo prima, con una paura anche di scoprire che erano brutti, cioè che ascoltati mi avrebbero fatto una bruttissima impressione. Invece ti giuro, anche dopo tanto tempo ho riscoperto delle cose belle che mi hanno comunque fatto piacere, e quindi è stato come tornare giovane, ritornare esattamente nel momento che li stavo registrando. Mi sono ricordato tante cose ed è tornata l'emozione di quel periodo lì.
0: Ecco, a distanza di anni poi c'è stato il successo, no, di questi album, e immagino che quando così si analizza per la prima volta dice: bel pezzo, un capolavoro, un passaggio particolare. Qual è secondo te un capolavoro di quelli che hai riascoltato che dici davvero incredibile, che ha stupito ancora?
2: Allora, se devo parlare di quelli che abbiamo fatto con 33 giri, sicuramente gli album che mi hanno dato più sensazioni in assoluto sono stati quelli di Dalla, Come profondo il mare, che oltretutto è stata la prima puntata di 33 giri fatta con quel magnifico artista che è Ron, e poi siamo anche grandi amici, quindi è stato proprio un piacere lavorare con lui, e abbiamo scoperto in quell'album lì delle cose veramente bellissime, cioè una genialità nella scrittura, nella maniera di interpretare, eccetera, fantastiche, cioè proprio da essere completamente basiti dalla cosa, cioè ti giuro, io ne sono rimasto proprio stupito, quasi non riuscivo a parlare delle volte durante la puntata, perché eravamo emozionati sia io che Rosalino. E poi altre cose bellissime che abbiamo ripreso e che io non avevo rifatto, ma che quando sono andato a riaprire i nastri siamo rimasti sempre così, mentre ascoltavamo i pezzi eravamo rapiti dalla bellezza della musica. Sicuramente la puntata che ho fatto con Ivano Fossati su un disco che era Lindbergh, musica bellissima che non avevo inciso io ma che ho scoperto fatta in maniera eccezionale. Poi c'era lì lui, quindi parlare con Ivano che mi spiegava come erano state registrate, fatte, eccetera, è stato meraviglioso. Un'altra cosa molto bella, posso aggiungerla sicuramente, il ritorno ad aprire i nastri che non avevo registrato ma che però erano meravigliosi, che è il disco di Alberto Fortis. Anche Alberto è un grandissimo artista, con lui siamo andati a riascoltare tipo La sedia di Lillà o altre cose che aveva fatto in quel periodo, e io non sapevo come fargli i complimenti perché era tutto veramente bello.
0: Maurizio, tu fai parte di quei personaggi famosissimi nell'ambito musicale, ma non famosissimi popolari come invece chi calca il palco, no? Tu ci sei sempre stato, anche nei live, anche nelle tue storie, nei dischi, sì. Ma se tu parli di Maurizio Biancani a colui che conosce un po' poco, ecco, il mondo musicale, non si interessa di phonoprint o di registrazioni, dice chi è in realtà. Tu sei la storia di 50 anni che hai riunito in questo tuo libro, L'alchimista del suono, potentissimo come titolo. Quando è che hai capito per la prima volta che il suono non era tecnica ma emozione in questo caso?
2: L'ho capito quasi subito, perché io ho cominciato, come dice anche il libro, l'ho raccontato, ho cominciato facendo il musicista, quindi diciamo suonando. E l'emozione che si provava rifacendo i brani degli altri, perché allora non facevamo musica nostra ma facevamo musica di altri, facendo poi dopo ballare la gente nelle balere, era già tanta. Cioè io ho capito subito che, o almeno questa era la mia impressione, che la musica era una cosa che ti dava delle emozioni e delle sensazioni che erano fantastiche. Quando mi sono messo a fare il fonico, la mia intenzione era assolutamente quella di portare avanti questo metodo di lavoro, cioè di non essere un tecnico dal punto di vista proprio tiro su i fader, guardo le lancette, cerco di non sbagliare tecnicamente a fare il mio lavoro, la mia registrazione, ma cerco di emozionarmi io per primo, perché poi dopo con il mio lavoro devo riuscire a farlo sentire anche all'ascoltatore. Come hai detto tu prima, noi siamo dei personaggi invisibili, cioè non siamo conosciuti al grande pubblico, cioè chi lavora in questa maniera dietro le quinte non avrà mai la popolarità che può avere l'artista, che è quello che sta lì davanti, è quello che ha scritto le canzoni, è quello che si fa vedere nei live. Io nei live ero al mixer, quindi bene o male distante 30-40 metri da quello che succedeva sul palco, però mi sono sempre sentito come un personaggio che fosse su quel palco, cioè per me non c'era mai nessuna differenza, cioè io facevo parte della band, facevo parte, certo, del gruppo, certo, nella stessa identica maniera. Ecco, se ragioni in quel modo lì, allora la musica ti prende come se fossi tu che suoni sul palco.
0: Ecco, secondo te il pubblico riesce a capire quanto sia importante un ingegnere del suono, come possa cambiare il destino emotivo di una canzone, oppure no?
2: Non lo so, questa è una bella domanda. Bisognerebbe chiederlo a qualcuno che può darti questa risposta, cioè all'ascoltatore, al fruitore poi del nostro lavoro. Io posso dire che il lavoro che facciamo, il lavoro che ho fatto, è stato fatto sempre in maniera da cercare di migliorare il più possibile, quindi dare un apporto il più grande possibile a quella che è già una meraviglia dal punto di vista dell'arte, cioè la creazione della canzone, la creazione del brano musicale. Non dimentichiamoci che se non ci fosse quella tutto il nostro lavoro sarebbe assolutamente inutile, certo. Cioè prima si parte da una bella scrittura, poi ci sono tutte le elaborazioni tecnologiche per riuscire a farla sentire al meglio alle persone, ma io sono convinto comunque che un bel brano, lì vado contro al mio lavoro, ma che un bel brano può essere fatto anche solo chitarra e voce e registrato anche in una maniera diciamo abbastanza primitiva, e se è bello colpisce lo stesso e rende lo stesso al massimo. Però naturalmente poi c'è tutta la parte dopo di lavorazione, di tutto quello che facciamo, che serve per vestire questo brano, serve per dargli ancora più caratteristiche, per farlo arrivare alla gente. Ecco, questo è quello. Quando ci riesce è molto bello, perché senti che la canzone sta prendendo vita. In studio questa è una cosa che si nota proprio, cioè ti vengono i peli dritti, sei il primo che lo senti. Non è tutte le volte, sarebbe un miracolo se fosse così, ma certe volte le cose funzionano così, e quando hai quell'impressione tra gli addetti ai lavori, che mentre stai lavorando al brano, vuol dire che quel brano colpirà sicuramente. Ci abbiamo sempre preso da questo punto di vista.
0: Ecco, il libro L'alchimista del suono parla di tutte quelle che sono poi che sono gli anni in cui i dischi si costruivano in modo quasi artigianale. Cos'è che si è perso nel passaggio dall'errore umano alla perfezione digitale, secondo te?
2: Si è persa l'immediatezza e l'innocenza, se vogliamo usare un termine un po' romanzesco, perché il modo di fare musica di allora era un modo che ti dava la possibilità di far entrare in gioco tutti gli attori, cioè i musicisti, l'arrangiatore, il produttore, tutti quelli che partecipavano oltre all'artista alla creazione dell'opera potevano dare il loro apporto, e noi l'abbiamo sempre sfruttato questo. Quando si facevano i dischi con Vasco o con Dalla o con tutti quelli con i quali ho lavorato, ognuno diceva la propria, cercava di dare quel piccolo contributo che poi serviva a rendere grande il lavoro in generale. Adesso la maniera di fare musica è diventata perfettina, tutta pignola, nel senso che si pensa che debba essere tutto perfetto perché così è meglio. Secondo me no, cioè non è che gli errori ci hanno portato per forza a fare dei capolavori, però la parte umana che c'era in quel modo di lavorare era sicuramente quella che dava il valore aggiunto. Adesso i dischi, come ho già detto molte volte si fanno in casa, da soli, davanti a un computer, scrivendo tutte le parti musicali, poi realizzandole con degli strumenti virtuali. Viene tutto benissimo, non ci sono errori, è tutto perfetto, a molte volte è già perfetto anche il suono, quando mi arrivano i brani fatti così non c'è più quasi niente da modificare, però mi arriva anche un brano che è triste, c'è qualche cosa di malinconico in tutto questo, non c'è stato mai una possibilità per chi l'ha realizzato di mettersi a confronto con qualcun altro che magari gli diceva guarda che così non è un granché, proviamo un'altra strada. Diventa una cosa un po' fine a se stessa, non lo so, una musica che in questo momento non mi sta dando tanto per quello che sto ascoltando.
0: Ecco, tu hai lavorato con personalità davvero gigantesche, no? Diversissime, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Battiato, Pino Daniele e tanti altri, e ti sei trovato anche davanti a degli artisti che non erano poi quelli che sono diventati, nel senso che erano per alcuni primi passi, per altri proviamo con questo album, vediamo che cosa succede. Tu capivi subito che un artista aveva qualcosa di particolare, di irripetibile, oppure dicevi speriamo che vada bene?
2: Allora, io non ho mai fatto come mestiere il produttore o il discografico, quindi non ero un talent scout, non sono partito con questa caratteristica, però ti giuro che il carisma e quello che trapelava da certe persone che erano magari anche allora al primo album, eccetera, quel... Ti faccio un esempio su tutti, la prima volta che Lucio ha portato in studio in Phonoprint Samuele Bersani e io ho lavorato con lui ai suoi primi quattro dischi, comunque anche il primissimo, Samuele già e io avevo ha capito che era un grandissimo, cioè aveva una maniera di porsi sulla musica, una genialità in quello che scriveva come parole e un modo anche di fare proprio con questa sua voce calda, quasi narrante, che non poteva sbagliare. E lì per esempio Lucio era un grande perché ne ha beccati tantissimi, cioè aveva capito per esempio che Luca Carboni sarebbe diventato uno dei grandissimi della musica italiana e l'ha prodotto per primo quando Luca faceva ancora degli altri mestieri, faceva addirittura il commesso
0: di scarpe, cioè, giusto?
2: Di scarpe esattamente, sì, in un negozio molto importante di Bologna. Ma lui per Lucio era già un artista, l'aveva sentito subito, cioè le prime cose che aveva sentito aveva già detto no, questo diventerà un grande, e nessuno di noi l'aveva capito all'inizio perché era acerbo, Luca era molto molto nascosta la perla che era dentro alla confezione, diciamo. E Lucio l'aveva capito, come aveva capito per esempio che sarebbero diventati dei grandi gli Stadio e un grande cantante Cuoreri, che addirittura all'inizio non voleva cantare, cioè Lucio si è imposto per farlo diventare il leader degli Stadio, cioè intuizioni di questo genere per esempio Dalla le aveva, e io penserò sempre che è stata un'altra grande caratteristica di questo personaggio pazzesco che abbiamo avuto. Però diciamo che sì, come ti ho detto, se una persona aveva questa caratteristica lo dimostrava già da subito. Vasco per esempio è stato l'esempio più calzante che io ho avuto quando sono andato a sentirlo, che lui non aveva ancora inciso un brano, e nella discoteca dove si esibiva come DJ,
0: lo Snoopy lui a un di certo Modena, punto, giusto? Lo Snoopy di Modena era
2: lo Snoopy di Modena, esattamente. Un mercoledì sera io capitai nella discoteca dove si esibiva, e lui a un certo punto smise di fare il suo lavoro di DJ, prese una chitarra acustica, disse a tutti quanti sedetevi, vi faccio sentire delle canzoni che ho scritto ultimamente, tutti gli diedero retta e lui emozionò la gente direttamente così. Cioè chitarra e voce, e nessuno osò più dire niente, cioè c'era solo emozione, quindi sì, vuol dire, io quando sono tornato a casa quella sera lì ho pensato questo sbanca sicuramente, cioè diventerà un grandissimo, se ha questo carisma qui in questa maniera diamogli la possibilità di incidere le sue canzoni e diventerà una rockstar, e in effetti è diventato poi una rockstar.
0: Quindi vedi che sei stato anche tu talent in qualche modo, nel senso che sì, hai avuto la possibilità di
2: accoglierti. Ma era facile con Vasco, era facile.
0: Maurizio, ci facciamo una pausa perché abbiamo un po' di musica, il GR, poi torniamo per la seconda parte insieme. Ho preparato per te Lucio Dalla, visto che abbiamo aperto con quello, fantastico. Come Profondo il Mare. A fra poco.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
0: Il sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: È negativo il test della persona in isolamento in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese è morta poi per antivirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze, ha aggiunto.
8: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano, che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa di raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, ha spiegato che non c'è alternativa al piano di 14 punti rifiutato dal Tycoon. Arriva intanto l'accusa degli USA al Pakistan. Secondo CBS, l'amministrazione americana ritiene che il paese stia ospitando aerei militari iraniani, ma Islamabad nega.
9: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano. Scatta l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo del gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e della di gruppo.
8: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato ieri a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto di conferire l'incarico a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica iniziata lunedì. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo.
9: Cambiamo argomento, si apre il sipario sul Festival di Cannes dal 12 al 23 maggio e inizia la conta dei divi attesi sul tappeto rosso per la 79esima edizione della Kermesse cinematografica, una carica che comprende tra gli altri veterani come Barbara Streisand e Peter Jackson. Entrambi riceveranno la Palma d'Oro alla carriera, attesa anche Julianne Moore, alla quale andrà il Women in Motion Award.
8: Il calcio, il Bologna batte sia l'andata che il ritorno il Napoli, sale l'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra italiana che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson Santos fa 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semi rovesciata di Rowe.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
0: Radio Parma, sempre con te.
3: E stamattina le emozioni le stiamo così un po' percependo dalle parole di Maurizio Biancani, ospite quest'oggi con il suo libro L'alchimista del suono, e il 15 maggio con Enrico Volpi sarai tu a intervistarlo, Enrico, con i MUPAC a Colorno, sì, alle ore 21.
10: Sì, esatto, Andrea, dialogherò con Maurizio e approfitto per ringraziarlo nuovamente per aver accettato il nostro invito, perché io sono veramente felicissimo di averlo a Colorno. Come ti dicevo prima di andare in diretta, ho imparato a conoscerlo attraverso la trasmissione 33 giri Italian Master, che della quale avete già parlato, e successivamente poi ho scoperto che ha pubblicato un libro e ho fatto carte false per contattare la casa editrice per averlo a Colorno, e io sono felicissimo di averlo venerdì sera a Colorno al MUPAC. Abbiamo preparato, insomma, spero una bella serata per tutti e vi aspettiamo. E a proposito di questo, Andrea, approfitto per fare una domanda, anticipare una domanda a Maurizio. Ecco, venerdì al MUPAC poi parleremo di come nasce un suono, di come si costruisce un'emozione in studio, e quindi chiedo a Maurizio cosa ti piacerebbe che il pubblico scoprisse o ascoltasse in modo nuovo dopo questa presentazione?
11: Questa è una bella domanda, perché va in una direzione che a me piace molto, cioè quella che le canzoni vanno ascoltate con molta attenzione. Ecco, questa purtroppo è anche una cosa che ai giorni nostri invece vedo che viene molto dimenticata. Tutto è zappato, cioè si fa del grand zapping e si ascoltano 10-15 secondi di un brano, e se non dà subito qualche cosa si passa uno successivo e altre cose. La maniera di ascoltare la musica invece sappiamo benissimo che è un'altra, è mettersi religiosamente davanti al prodotto. Una volta c'era il vinile, quindi c'era il gesto sacrale di prendere la testina e metterla sul primo solco e ascoltare tutta la facciata del disco. Quello ti dava la possibilità di gustare appieno quello che l'artista voleva comunicarti e capire tutte le emozioni che potevano uscire da quel 33 giri. E questo è quello che secondo me si è un po' perduto, e che la gente dovrebbe, come dici tu, tornare a scoprire, cioè tornare a scoprire quelle emozioni lì e capire che c'è sarebbe bello riuscire. Io spero che il mio libro gli abbia potuto dare, per quelli che l'hanno letto naturalmente, gli abbia potuto dare queste informazioni, fargli capire tutto il lavoro e l'amore che c'è dietro a una lavorazione. Non è solamente l'artista con la sua chitarra o col suo pianoforte che scrive il brano, ma ci sono tutti dei professionisti che cercano di migliorare questa cosa e portarla a chi poi comprerà il prodotto e lo ascolterà.
3: Ti faccio una domanda: hai attraversato un periodo anche, tralasciando la musica italiana, dell'italo disco in America con Malavasi. Quanto ancora molti in Italia non avevano compreso poi la reale portata? Secondo te quel movimento è stato rivalutato troppo tardi?
11: È stato quasi, allora non si era capito quasi, cioè nessuno lo sapeva, perché i brani arrivavano dagli Stati Uniti e venivano considerati brani americani e quindi erano importati praticamente. Nessuno sapeva che li facevamo a Bologna in Via dei Coltelli, e solamente una parte della lavorazione veniva poi finita negli Stati Uniti. Però quella parte di lavoro è stata una cosa, secondo me, importantissima, perché ha permesso alla musica italiana di valicare i confini e di farci conoscere anche in un mercato così difficile come quello americano. Tieni presente che un album come Change, che è stato forse una delle cose più belle che siamo riusciti a fare in quel periodo, stiamo parlando dell'80, è arrivato al primo posto nella classifica di Billboard. Quindi diciamo i risultati anche dal punto di vista proprio di numeri sono stati fantastici. Dal mio punto di vista tutti quegli anni lì sono stati la mia vera università, Cioè io lì ho imparato in 2 anni più che se avessi fatto probabilmente il fonico qui in Italia per 15, perché quando siamo andati là il gap tecnologico e di approccio al mio lavoro era veramente grandissimo. Cioè io vedevo lavorare in una maniera diversa, vedevo macchine che venivano usate in un modo differente, vedevo attrezzature che da noi non erano ancora importate e che poi dopo questo mi è servito, perché io quando sono tornato a lavorare in Italia mi sono portato tutte queste esperienze e mi sono portato anche l'idea di comprare queste macchine, e in Phonoprint l'abbiamo poi fatto e abbiamo fatto un salto di qualità enorme.
3: Con, immagino, relativo versamento di sangue, giusto?
11: Non ti dico, quando ci dissero la cifra che dovevamo sborsare per acquistare il mixer e i registratori con i quali io lavoravo negli Stati Uniti, che erano degli MCI americani che non erano ancora importati ufficialmente, noi svenimmo, cioè io e il mio socio, che eravamo i due che decidevamo le innovazioni tecnologiche, diciamo, cioè davamo gli input anche agli altri soci per cercare di essere sempre i primi, come ci eravamo messi nella nostra testa, cioè praticamente non sapevamo come fare. Poi non so perché, eravamo veramente matti, quindi ci facevamo dei leasing che nessuno avrebbe mai accettato, perché significava indebitarsi fino al collo e altre cose, ma noi l'abbiamo sempre fatto. Ci è andata anche sempre bene, devo dire che alla fine siamo sempre riusciti a onorare i nostri impegni e a portare avanti Phonoprint con l'idea di essere sempre quel po' più avanti degli altri concorrenti.
3: Maurizio, una domanda davvero uomo di studio, ingegnere del suono: qual è il suono più difficile da registrare bene? Una voce, una batteria oppure il silenzio tra due note, secondo te?
11: Allora, ti posso dire quella che è la mia esperienza, naturalmente, poi magari i miei colleghi possono avere altre idee su questo. Io ritengo che lo strumento più complesso sia la batteria, perché è fatta da tanti suoni diversi che fanno sì che tu devi usare tecniche differenti per ogni componente. Cioè un Charleston non è una cassa della batteria, non è una kick drum, un rullante non ha lo stesso suono di un tamburo, e ogni batteria è diversa dalle altre oltretutto. Quindi è uno strumento complesso, ma il più difficile dal punto di vista proprio tecnico, secondo me, e forse non tanti lo riescono a capire, ma se uno lo registra se ne può accorgere, è il pianoforte. Perché il pianoforte fondamentalmente è uno strumento a percussione, anche se magari nessuno ci fa caso, perché ha dei martelletti che battono sulle corde, e quindi ha dei transienti o comunque ha delle caratteristiche sonore che lo rendono molto difficile da registrare. Cioè registrarlo bene e registrarlo senza difetti significa essere comunque uno che sa quello che fa. Non basta mettere un microfono e appoggiarlo lì casualmente, come magari in altri strumenti può capitare. Cioè bisogna capirlo il pianoforte, è uno strumento complesso che va dalle frequenze più basse alle frequenze più acute, con una possibilità per il pianista di avere una dinamica e una manualità diversa a seconda di chi sta suonando. Quindi io lo ritengo uno degli strumenti dove c'è più attenzione, e sono anche il più contento quando sento che il suono è molto bello.
3: Allora, il chimista del suono è pieno di curiosità, pieno di aneddoti anche. Hai lavorato anche con Ennio Morricone. Com'era stare tecnicamente, umanamente davanti a una mente così gigantesca, Maurizio?
11: Troppo emozionante. Le prime volte mi sembravo proprio un ragazzino che si metteva di fronte al maestro. La musica di Ennio è fantastica, cioè quando vai a ascoltare le cose che ha fatto, e io le avevo lì sotto le mani perché potevo alzare un Fender e sentire uno dei suoni che aveva pensato e registrato, eccetera, è emozionante. Cioè non riesco a esprimerlo, cioè quando finalmente mi hanno dato la possibilità di rimasterizzare dei capolavori come tutte le musiche dei film che aveva fatto, eccetera, eccetera, io mi ci sono approcciato proprio con una pratica quasi religiosa, hai capito? Cioè, ho cercato di non sbagliare assolutamente, di toccarli il meno possibile perché mi sembravano già tutti perfetti, quindi il lavoro che era stato fatto sia come scrittura che come registrazioni in anni che io ero ancora giovane per riuscire a valutare quelle cose lì era fantastico. Lui ha scritto delle pagine di musica che sono indelebili, fanno parte della storia.
3: Maurizio, ti faccio un'ultima domanda: c'è un disco a cui hai lavorato che secondo te oggi non viene ancora considerato abbastanza importante nella storia della musica italiana?
11: Allora, ma se mi fai delle domande difficilissime, perché è chiaro che se mi chiedevi invece qual era il disco al quale io sono più legato e altre cose, ormai sono allenato a rispondere.
3: E mi darei anche quello, ma immagino, sì, che te la facciano tutti come domanda.
11: Sì, esatto. Allora, di dischi che abbiamo fatto molto belli, che non sono stati immediatamente apprezzati o addirittura non sono poi stati apprezzati neanche in seguito, ne abbiamo fatti, perché naturalmente non tutti potevano essere dei successi. Quindi ci sono stati dei dischi che non sono stati immediatamente capiti. Io ne ho fatto uno con Dalla, al quale sono invece legatissimo, che è 1983. 1983 è un disco che Lucio ha voluto fare dopo il suo trittico più famoso, quello di Come profondi il mare, Lucio e Lucio Dalla. E ripetere il successo di quegli altri tre era difficile. In più lui si era messo ormai in un viaggio suo mentale e di scrittura musicale diverso da quel periodo lì. Non lavorava più con Alessandro Colombini, che era stato il produttore di quei tre album, non lavorava più all'RCA, era venuto a lavorare con noi in Phonoprint, quindi era cambiato un po' tutto il suo modus operandi. Noi abbiamo fatto un disco che secondo me è bellissimo, perché io lo ritengo un disco del quale vado fiero, che è appunto 1983, e quando è uscito non ha avuto un grande eco. Lucio c'era rimasto malissimo perché pensava improvvisamente: non mi vogliono più bene, non mi capiscono più, ma il disco era difficile, i pezzi erano lunghi 6 minuti, 8, cioè sembravano delle suite, cioè non potevano essere immediatamente capiti dal grande pubblico, che invece aveva sentito Futura, Balla Balla Ballerino e Cara. Cioè Lucio era tornato a scrivere sia dal punto di vista delle parole sia dal punto di vista della musica come gli album precedenti, quelli che faceva coro versi, quindi facendo canzoni meravigliose ma non facili. Però adesso è stato poi capito, perché alla fine l'album ha avuto un grande riscontro lo stesso, nel tempo ha fatto dei numeri importanti anche come vendite, e quando io parlo di quest'album ai fans di Lucio, alle persone che lo conoscono, ormai è assodato che sia uno dei suoi capolavori.
3: Tra l'altro prodotto da Mauro Malavasi, no? Quell'album, c'era Gaetano Curreri alle tastiere, i cori, c'era Ricky Portera alla chitarra, insomma,
11: sì, c'erano gli stadio alla loro ennesima potenza praticamente, sì.
3: Maurizio.
11: E tutti musicisti incredibili che hanno dato una sonorità a Lucio. Lucio sapeva benissimo che quella era la sua band, cioè quelli che riproducevano in musica quello che lui scriveva con nella sua testa.
3: Maurizio, a questo punto l'album te la sei voluta, la domanda ultima, banale, ma me l'hai chiesta tu, per cui qual è? Raccontaci.
11: Allora, l'album al quale io sono più legato naturalmente è quello che, come dico nel libro, mi ha cambiato la vita, perché prima era una cosa e dopo era un'altra, ed è Bollicine naturalmente, anche se è facile prenderci, perché forse è stato uno dei massimi successi che ho fatto insieme a Vasco. Ha cambiato la vita di tutti noi. Bollicine è un album che io ho anche prodotto insieme a Guido Elmi, quindi ho avuto anche maniera di esprimermi maggiormente, perché potevo dire la mia anche sulla parte musicale, non sulla parte tecnica, e quindi è un album che che io ricordo con estremo piacere. In più, quando l'ho ripreso per il quarantennale, mi sono accorto che avevamo fatto veramente un bel lavoro, devo dirlo senza superbia, cioè ascoltato dopo 40 anni è un album che non ha perso niente. La sua caratteristica principale, non dico che sia la parte tecnica, è naturalmente la parte musicale. Vasco aveva scritto delle canzoni, una più incredibile dell'altra, e noi le abbiamo vestite, coccolate e abbiamo cercato di metterle al massimo per riuscire a inciderle sopra il nostro supporto. Credo che ci siamo riusciti e quell'album lì è uno di quelli dei quali io vado più fiero in assoluto.
3: E ricordiamo anche che Vita Spericolata arrivò penultima a Sanremo, tanto per capirci, no?
11: Quando assolutamente, dicono assolutamente prime, sì, posizioni. Doveva andare così, doveva poi andare essere così. Invece un successo planetario, esatto.
3: Poi Bollicine, Giocala, Mi piace perché, tutto il resto di queste 8 sì, canzoni straordinarie.
11: Portatemi Dio, Deviazioni. Se ci fai caso, un album con ogni canzone diversa dall'altra, sia a livello di suoni che a livello di scrittura. Non c'è una canzone che sia identica. Ed è stata una sfida, perché sembrava una compilation all'inizio. E noi avevamo paura che la gente la prendesse come non hanno un'idea e mettono canzoni diverse una dall'altra nell'album. Ma la grande capacità di Vasco di legare il tutto con i suoi testi e la sua voce è quella che lo rende un inarrivabile. Cioè lui basta che canti qualche cosa ed è già personalizzato, hai capito? Cioè è una caratteristica che hanno in pochi, devo riconoscerlo. Cioè ci sono anche artisti bravissimi, incredibili, eccetera, che però se esulano dal loro genere vanno a scoprire altre sonorità e altre scritture, improvvisamente non sono più così. Diciamo non riescono più a dare il massimo di loro stessi. Rossi invece è pazzesco.
3: Maurizio, ci vediamo venerdì sera alle 15 al Mumpag insieme a Enrico Volpi che ti intervisterà. Grazie a proposito per
11: grazie
3: quello che ci hai concesso questa
11: mattina. Grazie
3: a voi,
11: è stato un piacere grandissimo.
10: Ciao a tutti, grazie Andrea per averci ospitato, grazie Maurizio, ti aspettiamo venerdì alle 21 al Mumpag.
0: Il sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
12: Avete ascoltato i...
13: No.
12: Ga...
13: No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
3: Alle 9 vi aspetto, ciao.
14: Sono le 11:00.
15: L'ora esatta è offerta da...
16: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
17: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
18: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
19: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
20: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
21: AVO Prorit. Associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
22: Radio Parma.
2: Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Martedì 12 maggio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Resta in primo piano il dramma della famiglia scomparsa in Friuli, perché sono spuntati alcuni scritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento nel parmense a casa del padre della donna. Intanto continuano le ricerche estese anche alla Slovenia di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due figli adolescenti di 14 e 16 anni. Fermato dai carabinieri nel quartiere San Leonardo alla guida di un'auto in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di droga. A bordo del mezzo l'uomo di 31 anni nascondeva una pistola a salve e un coltello lungo 20 centimetri. Ha rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici, per lui è scattata la denuncia. Ancora allerta vento, dopo che ieri erano stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante e rami caduti in varie zone di Parma e provincia. Danni nella zona di via Zarotto, dove un tronco ha gravemente danneggiato un'auto, problemi anche al Parco Ducale con la caduta delle protezioni al cantiere dei lavori in corso nell'area verde. Oggi allerta gialla della Protezione Civile. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma ed altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro, in Piazzale della Pace, gli interventi degli studenti alla presenza delle istituzioni.

0: 5.000 gli espositori, con un forte focus sull'export del Made in Italy e tante aziende parmigiane protagoniste. Siamo al calcio. Parma premiato con il premio Fair Play della Lega Serie A. La somma incassata di 100.000 euro sarà devoluta all'Emporio Solidale di Parma, a conferma dell'attenzione alle realtà solidali del territorio da parte della società gialloblu. Intanto Matteo Pellegrino è stato inserito nella lista dei 55 giocatori papabili per la convocazione al Mondiale da parte del CT argentino Scaloni. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spazio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
6: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma.
1: Tu, figlio di un muratore, le mie

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
9: Città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus. Lo ha reso noto Omar Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Intanto rassicurazioni per l'Italia arrivano dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese, parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera, poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è nessun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid, con bassa contagiosità, siamo tranquilli.
1: Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera minaccia, affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ne discuteremo in Parlamento, ha scritto il portavoce su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento proprio del 90%.
2: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump, i raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
1: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano, scatta così l'operazione dei Carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma ha eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dall'azione in gruppo.
2: È stato bloccato e portato in carcere l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi.
1: L'economia, a partire da luglio, arriverà un ulteriore incremento nelle retribuzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione. La Ragioneria Generale dello Stato ha infatti rivisto gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2025, aggiornandoli dopo gli ultimi rinnovi firmati relativi al triennio 2022-2024. Si tratta di un adeguamento che anticipa gli effetti economici dei prossimi contratti nazionali.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
5: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno ai ascoltatori, parliamo oggi ancora degli interventi che ci sono in corso tra ieri e oggi, appunto per il forte vento che si è abbattuto sulla nostra provincia. Sono stati oltre 60 gli interventi tra ieri pomeriggio e stanotte, appunto per il vento forte presente tra Parma e provincia. Alberi caduti, finestre rotte in centro, in particolare i vetri in Borgo Tommasini, e l'allerta gialla prosegue anche per la giornata di oggi su gran parte della provincia. In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti per altri due alberi caduti a Vicomero e Pilastrello. Chiuso in centro il parco ducale. Poi parliamo ancora del giallo di Salso Maggiore. Sonia Bottacchiaro e i suoi due figli scomparsi da fine aprile, ritrovate delle lettere lasciate dalla donna nella casa di Castellarquato, lettere che mostrano forti difficoltà personali, tanto da far parlare i magistrati di volontà suicidaria. Intanto è arrivato anche l'appello del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Loro sono scomparsi, le ricerche sono in corso a Tarcento in provincia di Udine. L'appello del presidente Fedriga, che ha detto alla famiglia: fatevi sentire, appunto per conferma, appunto per ritrovare e per ritrovare la donna e i due bambini, i due ragazzi. E poi una potenziale tragedia scongiurata a Felino in provincia di Parma. Alle 7 del 10 maggio è giunta la segnalazione di un 42enne italiano in evidente stato di alterazione psicofisica, che ha iniziato a urlare frasi prive di senso, barricato da solo nel proprio appartamento, e si sarebbe poi arrampicato sul davanzale di una finestra minacciando di gettarsi nel vuoto. Ha preso anche poi in mano una bombola di gas, un accendino e una bottiglia di alcol etilico. Fortunatamente sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a mettere in salvo l'uomo e eventuali persone vicino a lui. E poi parliamo di Tutto Food a Milano, l'evento sul Made in Italy che è partito ieri e che concluderà il 14 maggio, un'inaugurazione in cui si è parlato di instabilità geopolitica, prezzi sempre più alti e necessità di esplorare nuovi mercati appunto per il Made in Italy. L'evento è andato in corso nel quartiere fieristico di Rho, realizzato in collaborazione con il Fiere di Parma, tra i protagonisti anche le aziende del territorio come Barilla e Parmigiano Reggiano, oltre alle istituzioni tra cui il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Con questo è tutto, un saluto e alla prossima.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Il sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 11 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Martedì 12 maggio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Resta in primo piano il dramma della famiglia scomparsa in Friuli, perché sono spuntati alcuni scritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento nel Parmense a casa del padre e della donna. Intanto continuano le ricerche estese anche alla Slovenia di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due figli di adolescenti di 14 e 16 anni. Fermato dai carabinieri nel quartiere San Leonardo alla guida di un'auto in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di droga. A bordo del mezzo l'uomo di 31 anni nascondeva una pistola a salve e un coltello lungo 20 centimetri. Ha rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici, per lui è scattata la denuncia. Ancora allerta vento, dopo che ieri erano stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante e rami caduti in varie zone di Parma e provincia. Danni nella zona di via Zarotto, dove un tronco ha gravemente danneggiato un'auto, problemi anche al Parco Ducale con la caduta delle protezioni al cantiere dei lavori in corso nell'area verde. Oggi allerta gialla della Protezione Civile. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma ed altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro in Piazzale della Pace, gli interventi degli studenti alla presenza delle istituzioni. Alla Certosa di Parma la cerimonia di fedeltà degli allievi della Polizia Penitenziaria. Al via il 186esimo corso di formazione, durerà 4 mesi. Un momento solenne per sancire i doveri, l'impegno operativo e il senso di appartenenza al corpo. Aperta a Fiera Milano RO l'edizione 2026 di Tutto Food, organizzata da Fiere di Parma. La rassegna punta a consolidarsi come piattaforma globale paragonabile a giganti come Anuga e Sial, grazie alla partnership con Fiera di Colonia. Attesi oltre 100.000 visitatori da tutto il mondo, circa 5.000 gli espositori, con un forte focus sull'export del Made in Italy e tante aziende parmigiane protagoniste. Siamo al calcio. Parma premiato con il premio Fair Play della Lega Serie A. La somma incassata di 100.000 euro sarà devoluta all'Emporio Solidale di Parma, a conferma dell'attenzione alle realtà solidali del territorio da parte della società gialloblu. Intanto Matteo Pellegrino è stato inserito nella lista dei 55 giocatori papabili per la convocazione al Mondiale da parte del CT argentino Scaloni. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
5: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
8: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
6: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
9: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
10: Tutto pronto
0: per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È negativo all'antivirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese poi morta. L'ho confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Ieri sera la circolare del Ministero per le regioni dedicata all'antivirus dice: nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione internazionale relativa all'antivirus. Dà chiaramente delle indicazioni precise alle regioni, proprio perché il Ministero della Salute da subito ha aggiornato nella massima, oltre che prontezza, anche trasparenza.
1: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
2: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone a Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.
1: L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri albanese. Innanzitutto ha detto: l'accordo è di 5 anni, non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea.
2: Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. Il bimbo è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà, uniti da diversi anni.
1: Il tennis, nuova grande giornata agli internazionali d'Italia. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile con l'Italia protagonista. Yannick Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Lorenzo Musetti in campo contro Casper Ruud. Luciano Darderis la vedrà con il 2 volte campione, numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi 2 match, Cistea Ostapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 13:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. 4 ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare. È successo a Felino, dove un 42enne in forte stato d'agitazione si è barricato in casa con una bombola di gas, una bottiglia di alcol, un accendino, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz, mentre alcuni carabinieri attiravano la sua attenzione davanti alla porta di casa, altri militari sono entrati dal balcone riuscendo a immobilizzare il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. Ancora la cronaca, i carabinieri hanno arrestato 2 giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross in Viale Tanara. I militari li hanno notati mentre armeggiavano accanto alla moto parcheggiata in una piazzetta. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter, mentre l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. I 2 minori, residenti in provincia, sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza fuori regione. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Nelle ultime ore sono spuntati alcuni scritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento nel Parmense a casa del padre della donna. Intanto continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e dei suoi 2 figli di 14 e 16 anni. Ancora allerta vento, dopo che ieri erano stati oltre una 60 gli interventi dei vigili del fuoco per piante e rami caduti in varie zone di Parma e provincia. Danni nella zona di Via Zarotto, dove un tronco aveva gravemente danneggiato un'auto, problemi anche al parco ducale con la caduta delle protezioni al cantiere dei lavori in corso. Oggi allerta gialla della protezione civile. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma e numerose altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro, in piazzale della Pace, gli interventi degli studenti alla presenza di rappresentanti istituzionali. Stasera alle 21 va in onda su 12 TV Parma una nuova puntata di Parma Europa. Al centro del confronto temi come infrastrutture, opere pubbliche e sicurezza. Tra gli ospiti l'assessore Francesco De Vanna, altri in collegamento esterno dalla sede del circolo politico-culturale Il Borgo. Nell'anteprima di Parma Europa l'intervista con il presidente della provincia Alessandro Fadda. Chiudiamo con il calcio. Parma ha premiato con il premio Fair Play della Lega Serie A. La somma incassata, 100.000 euro, sarà devoluta all'Emporio Solidale Parma, a conferma dell'attenzione alle realtà solidali del territorio da parte del club crociato. Intanto Matteo Pellegrino è stato inserito nella lista dei 55 giocatori papabili per la convocazione al mondiale da parte del commissario tecnico argentino Lionel Scaloni. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
9: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato, telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso, lo ha detto il direttore generale nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio antivirus, che sono attualmente 11 casi attivi, 9 dei quali positivi. Sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane grazie agli sforzi di molti governi e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio, ha detto in conferenza stampa con il premier spagnolo.
1: Il Parlamento israeliano ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Lo scrivono i media israeliani. La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio.
2: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Il presidente americano starebbe ora valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
1: Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressione è avvenuta in piazza Mercatale, nel piano centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale, intorno all'1 di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da 2 uomini. Il 23enne sarebbe intervenuto per difendere la collega quando uno dei 2 aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
2: Si segue la pista familiare. I principali sospettati sono 2 persone. Al momento è questa l'idea principale degli inquirenti, che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso, negli ultimi giorni, gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Ieri. Delle 4-5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
1: Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in UE tra i giovanissimi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. 4 ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare. È successo a Felino, dove un 42enne in forte stato d'agitazione si è barricato in casa con una bombola di gas, una bottiglia di alcol, un accendino, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz, mentre alcuni carabinieri attiravano la sua attenzione davanti alla porta di casa, altri militari sono entrati dal balcone riuscendo a immobilizzare il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. Ancora la cronaca, i carabinieri hanno arrestato due giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross in Viale Tanara. I militari li hanno notati mentre armeggiavano accanto alla moto parcheggiata in una piazzetta. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter, mentre l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. I due minori, residenti in provincia, sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza fuori regione. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Nelle ultime ore sono spuntati alcuni scritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento nel Parmense a casa del padre della donna. Intanto continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni. Ancora allerta vento dopo che ieri erano stati oltre una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco per piante e rami caduti in varie zone di Parma e provincia. Danni nella zona di Via Zarotto, dove un tronco aveva gravemente danneggiato un'auto, problemi anche al parco ducale con la caduta delle protezioni al cantiere dei lavori in corso. Oggi allerta gialla della protezione civile. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma e numerose altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro. In piazzale della Pace gli interventi degli studenti alla presenza di rappresentanti istituzionali. Stasera alle 21 va in onda su 12 TV Parma una nuova puntata di Parma Europa. Al centro del confronto temi come infrastrutture, opere pubbliche e sicurezza. Tra gli ospiti l'assessore Francesco De Vanna, altri in collegamento esterno dalla sede del Circolo Politico Culturale Il Borgo. Nell'anteprima di Parma Europa l'intervista con il presidente della provincia Alessandro Fadda. Chiudiamo con il calcio. Parma ha premiato con il premio Fair Play della Lega Serie A. La somma incassata, 100.000 euro, sarà devoluta all'Emporio Solidale Parma, a conferma dell'attenzione alle realtà solidali del territorio da parte del club crociato. Intanto Matteo Pellegrino è stato inserito nella lista dei 55 giocatori papabili per la convocazione al mondiale da parte del commissario tecnico argentino Lionel Scaloni. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
5: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
8: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
9: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
10: Ed eccoci qui, in questo pomeriggio del 12 maggio, in primo piano c'è ancora Chiffi, naturalmente dopo la partita contro la Roma in cui insomma ha fatto discutere tanto i suoi episodi arbitrali. E sulla Gazzetta di Parma di oggi, tramite il servizio di Marco Bernardini, vengono sottolineati anche tanti altri episodi in cui naturalmente l'arbitro Chiffi non ha avuto dei risvolti positivi nei confronti del Parma. Ad esempio mi riferisco alla partita del 25 novembre 2023, in occasione di un Parma-Modena finito 1-1. Duca parte nettamente in fuorigioco sul tocco di Falcinelli, ma Chiffi e il VAR convalidano il gol. E poi di nuovo, ve lo ricorderete tutti, in occasione di Parma-Como, finita poi 0-0 il 25 ottobre 2025, a proposito di Parma-Como, Como che sarà poi il prossimo avversario del Parma domenica alle 12.30. Però in quell'occasione D'Acuña sgambetta Keita sulla linea dell'area di rigore, Chiffi da punizione e VAR Mazzolini conferma. Insomma, episodi che fanno discutere, così come ha fatto discutere tanto l'episodio di rigore, ma non solo, di domenica all'ultimo minuto segnato poi da Malen. Parleremo ovviamente di Chiffi, parleremo delle decisioni arbitrarie, degli episodi arbitrari, ma non solo. Vi prometto che in questa puntata parleremo anche di calcio, perché credo che sia giusto parlare di calcio anche nei confronti di un Carlos Cuesta che ha dimostrato di poter fare calcio a Parma e di poter mettere sul campo, sul rettangolo verde, il calcio che tanto abbiamo reclamato da tutta la stagione. Quindi il Parma possiamo dire che ha iniziato a farci vedere quello che volevamo dopo 35 giornate e ne parleremo insieme ai nostri ospiti per capire se questa è stata un po' anche una mossa, non so, forse durante l'anno c'è stato troppo poco coraggio, oppure se si stanno provando cose nuove per l'anno prossimo. Insomma, lo capiremo.

0: tra sotto i ferri per quanto riguarda il suo infortunio, insomma ne parleremo anche di questo, ma insomma intanto facciamo chiarezza un attimo, soprattutto su questo aspetto, con il servizio di Alberto Dalla Tana.
1: Per lunghi tratti della stagione Adrián Bernabé ha dovuto convivere con un problema allo psoas che ne ha condizionato il rendimento. Per risolverlo il catalano si sottoporrà ad un intervento chirurgico, come spiegato dal Parmacalcio attraverso una nota ufficiale. Operazione necessaria, si legge, volta alla risoluzione della problematica relativa al canale inguinale. Andrà sotto i ferri nei prossimi giorni, la sua stagione è dunque terminata. Poi si aprirà il capitolo del prolungamento di contratto in scadenza a giugno 2027, con gli eventuali scenari di mercato che ora appaiono un po' più lontani sullo sfondo. Jacobo Ondrejka invece si sottoporrà in settimana all'intervento di rimozione della placca inserita durante l'operazione necessaria per ridurre la frattura del perone della gamba sinistra patita la scorsa estate. Un passaggio già programmato da tempo che sostanzialmente pone fine alla sua stagione, segnata prima dal grave infortunio e poi da un faticoso ritorno in campo nel quale non si è mai espresso su livelli paragonabili a quelli di un anno fa. Le buone notizie in casa Parma riguardano invece Matteo Pellegrino, inserito dal CT argentino Scaloni nella prelista dei convocati per il mondiale. Un riconoscimento di per sé importante, considerando poi che si tratta della nazionale campione del mondo. La concorrenza è tanta e le chance sono poche, ma non nulle. Lautaro Martinez e Julian Alvarez sono i due intoccabili, mentre per le caratteristiche di centravanti fisico, Pellegrino ha soprattutto la concorrenza di José Manuel El Flaco López del Palmeiras. Di questi 55, al mondiale andranno in 26, consegna della lista definitiva il 2 giugno. Una motivazione in più per rimpinguare il bottino di gol dopo la beffa di quello annullato contro la Roma a causa del fuorigioco di Troilo. Ma è tutto il Parma che vuole finire bene la stagione, forte di prestazioni in costante crescita e dell'ottimo secondo tempo contro la Roma. È da lì, dimenticando la rabbia e le polemiche, che la squadra di questa deve subito ripartire.
2: Palla in tribuna.
0: E dunque Matteo Pellegrino, che è entrato nella lista dei 55 preconvocati che saranno poi scremati naturalmente in occasione del mondiale, e questo inorgoglisce non poco quello che è ovviamente il rendimento di un giocatore che durante l'anno è stato fondamentale per il Parma e per i suoi risultati in campo. 8 gol stagionali, ovviamente è il miglior marcatore per quanto riguarda i gialloblu, ma per i gialloblu fondamentale è stato naturalmente anche il mercato di gennaio. Ne parleremo forse domenica. Abbiamo visto in campo le due squadre il cui mercato di gennaio ha inciso di più in questa stagione, perché non solo il Parma con Strefezze e Nicolò Siccavia, penso anche Nestal Fej decisivo in due partite, ma anche la Roma con Malen, Robinho Vas e tanti altri giocatori, magari ne parliamo a metà puntata. Però naturalmente il tema caldo rimane l'arbitro Chiffi, le sue decisioni, e affrontiamo subito questo argomento per poi magari togliercelo da un certo punto di vista e parlare poi anche di calcio giocato, che naturalmente inevitabilmente se ne è parlato forse fin troppo poco, ma il Parma domenica ha forse messo in campo la miglior prestazione stagionale considerando la forza dell'avversario. Ne parliamo subito con lo scrittore e opinionista Remo Gandolfi, a cui do il bentornato. Ciao Remo.
3: Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
0: Allora partirei dagli episodi arbitrali, non vorrei partire da qui, te lo dico, però perché sai che a me piace parlare di calcio, però inevitabilmente devo, perché fare cronaca è sempre importante. La Gazzetta di Parma oggi elenca, come detto in apertura, tanti episodi in cui è stato coinvolto Chiffi a suo malgrado contro i gialloblu, episodi tutti a sfavore ed episodi che sembrerebbero così anche rivedendoli abbastanza clamorosi. Io non voglio credere alla mala fede naturalmente, però quello che è successo domenica fa specie e non poco, soprattutto perché poi rimangono tanti dubbi.
3: Assolutamente. Allora guarda, tu lo sai, lo sanno Alberto, lo sanno Marco, quando mi chiamano io odio parlare di arbitri, di VAR, di rigori, di espulsioni. A me piace parlare di calcio. Diciamo che sono fedele al primo motto degli alcolisti anonimi, no? Che dicono voglio avere, dammi la forza per la serenità per accettare ciò che non posso cambiare. E le decisioni arbitrali lo sappiamo bene che una volta prese non le cambi. Prima del VAR era diverso, adesso è cambiato anche quello. E guarda, il rigore, Chiffi a 3 metri non lo dà, va al VAR e lo danno. Allora, detto questo, guarda, io ci tenevo a segnalarti una una chiacchierata con un carissimo amico che a Parma conosciamo tutti, si chiama

0: di omaggio, che è l'ideatore, curatore, organizzatore del Festival della Parola, no? Lui ieri era allo stadio, ha un'esperienza di arbitro a certi livelli e nel secondo tempo si è messo a guardare l'operato di Chissi. E lui mi ha detto subito che la postura fisica e la comunicazione non verbale di Chissi nel finale di partita era molto brutto da vedere. Si è visto un arbitro non sereno e quasi condizionato. Tu e tutti i nostri amici che hanno visto la partita facciamo caso a tutte le mezze decisioni per le mezze palle contese, 9 su 10 le hanno dato alla Roma.
1: D'accordo.
0: E il finale a senso unico con tutte le azioni contese, discutibili finché si vuole, sono a favore della Roma. E attenzione Marte, perché indirizzare una partita non è che sono sempre le grandi decisioni, il rigore, l'espulsione, il fuorigioco, ma spesso sono le piccole apparentemente banali che ti cambiano la partita. Ad esempio, se io ti do 5 o 6 calci di punizione al limite dell'area o sulla tre quarti su ogni palla contesa e la do sempre a favore di questa squadra, sai di quanto aumenta le possibilità che tu prendi il gol?
1: No,
0: emblematico,
1: certo.
0: Matte, è il fallo fischiato a Pellegrino,
1: infatti,
0: nel finale di partita.
1: Se no, infatti, credo che poi il
0: ce
1: punto.
0: Davanti tu.
1: Sì, sì, ce l'ho davanti le immagini. Io credo che il punto
0: lui,
1: sia lì.
0: Con questa palla non fa nulla, sbaglia l'intervento il difensore, che tra l'altro ignorante va dall'esterno invece che all'interno. Pellegrino, la palla è un 2 contro 2. Adesso non dico che facciamo gol, perché però è un'occasione per il pallone. La trasforma in una punizione che dà l'ultima opportunità alla Roma di venire avanti e di farci gol.
1: Io ti dico la
0: verità. Queste cose fanno più incazzare che un rigore, il Mani, dove possiamo discutere tutta la vita, avere opinioni diverse.
1: Io ti dico la verità.
0: Però quello che ha fatto arrabbiare è questo.
1: Credo che la polemica debba essere proprio lì, su quel fallo fischiato contro Pellegrino e contro il Parma. A favore della Roma, fallo su Einaoui, fallo inesistente anche rivedendolo, e il punto chiave della discussione credo che stia proprio nel fatto che tante TV nazionali non l'hanno sottolineato, così come tanti quotidiani nazionali non l'abbiano sottolineato. Io non voglio fare una comunicazione di parte, è contro il mio credo giornalistico, anche se siamo su Radio Parma, io cerco di fare una comunicazione imparziale e credo che però a questo punto sia inevitabile sottolineare come sia stato un errore da parte di tutti, da chi fa giornalismo anche in ambito nazionale, non mostrare quel fallo che ha indirizzato inevitabilmente, che poi ha portato al calcio di rigore. Calcio di rigore che personalmente, rivedendolo, credo che ci sia tanta ingenuità da parte di Brischi, e poi parleremo anche del cambio di Del Prato. Però non so cosa ne pensi tu.
0: No, è vero. La prima cosa è non guardare la palla e guardare l'avversario, ti tiri subito l'attenzione dell'arbitro. Però in tanti casi, io seguo il calcio da mezzo secolo abbondante, si dice che si fischia il primo fallo, e il primo fallo è il braccio intorno al collo del giocatore a Roma al nostro, che poi fa una cosa plateale, inutile, anche perché su quella palla lì è difficile che ci combini qualcosa. Ma io che ho rivisto la partita poco fa, perché adesso era su Dazzone, nel finale di partita a Pellegrino in particolare, ma anche gli altri, ogni duello aereo, ogni sponda, ogni contatto era fischiato contro.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: è vero.
0: Poco prima del gol, una sponda in area in mezzo a due di Pellegrino, che salta più in alto di tutti, la schiaccia in mezzo, è stato da due giocatori, lui fischia il fallo contro Pellegrino. Quelle sono le cose che ti fanno capire che non c'è serenità. Finiamo, ecco, buttiamola lì e non andiamo oltre. Vuol dire che c'è un arbitro non sereno e condizionato.
1: Sono d'accordo con te. Ho tanti temi, però vorrei parlare anche un po' di Barcellona. Non c'è Lorenzo con noi oggi, ma vorrei parlare anche un po' di Barcellona e del campionato vinto sul finale, prima di salutarci naturalmente. Ora rimango sul Parma e ti leggo due messaggi. Il primo è di un ascoltatore sempre molto polemico, questo bisogna dirlo, e credo anche non tifoso del Parma, no? Sinceramente. Buongiorno, io sono di Parma. Lui dice che è di Parma, non tengo alcuna squadra, infatti, a conferma di questo, ma a sentire parlare di partita rubata state esagerando. La partita l'ha persa questa con i cambi di Valeri e Del Prato. Il primo tempo la Roma poteva dilagare due gol su Suzuki, il palio, il rigore, un'ingenuità di Brischi. Ecco, è questo che credo che sia un po' l'unico commento a favore della Roma, comunque, che toglie valore alla polemica giallo-blu. Poi Fabrizio dice che concorda pienamente con te riguardo al fallo su Pellegrino, e su questi temi bisogna insistere. Certo, si insiste, però capisci bene, Fabrizio, che quando non se ne parla, o comunque se ne parla solo sulla Gazzetta dello Sport, in tutti gli altri, e se ne fa un breve cenno.
0: Gazzetta di Parma, sì.
1: No, sì, ma anche sulla Gazzetta dello Sport ne hanno accennato, però un breve cenno. E su tutti gli altri quotidiani nazionali non c'è spazio, così come in televisione nelle post partita. Noi possiamo urlare finché vuoi, però lo spazio del nostro spazio è sempre quello, e quello rimarrà. Comunque, Filo ti dice, introducendo anche un nuovo argomento, parlando anche di calcio e di singoli: Remo, Troilo non è stato convocato dall'Argentina per i mondiali, Pellegrino invece sì, cosa ne pensi?
0: Allora, l'ho già spiegato in un blog, domanda bellissima per me. Allora, Troilo è coperto da tanti anziani che sono ormai a fine corsa. Lisandro Martinez, Otamendi, lo stesso Tagliafico. Questo è il loro mondiale, è il loro ultimo mondiale. Il futuro immediato dell'Argentina passerà da Senesi, passerà da Troilo, passerà da giovani giocatori che si stanno mettendo in luce nei massimi campionati europei. Balerdi è un altro molto forte, e quindi era sostanzialmente inutile metterlo in un listone del genere per poi comunque farlo fuori in ogni caso. Però il Troilo che conosco io e che abbiamo cominciato a vedere da un po', anche ieri ha fatto due recuperi importanti di testa, ne ha buttate via parecchie. Io con Marco Alberto appena posso gli do un brodo, perché 5,5 lui per me non esiste. Molto diverso il discorso di Pellegrino, perché di attaccanti puri di 9 ne ha chiamati 5, Alvarez e Lautaro che sono intoccabili. Poi c'è il Flaco Lopez che gioca nel Palmeiras, fortissimo. C'è Castro e c'è Pellegrino. Il più forte di tutti, Joaquin Panicelli, che era capocannoniere della Liga, fino a un mese fa si è rotto il crociato e si è tagliato fuori. Lui sarebbe stata la prima alternativa. Siccome Messi e Alvarez giocheranno senz'altro, e Lautaro un posto a partito iniziato così ce l'avrà, il centravanti vero è o il Flaco Lopez o Castro o il nostro Pellegrino. Per certe partite da sfondatore, quando devi recuperare nel finale, è probabilmente meglio degli altri due, che tecnicamente, soprattutto il Flaco Lopez che gioca nel Palmeiras, io lo adoro, sono 3 anni che faccio una pubblicità, è un giocatore di una marcia in più. Però ripeto, 3 se ne chiama 4, il quarto è Castro Pellegrino.
1: Ho capito. Dunque, qua parlano anche un po' anche dell'infortunio di Adrian Bernabé, ci dicono: per carità, Bernabé grande giocatore, ma con l'infortunio non è che si riesca a vendere bene neanche quest'estate. Se dovessi scegliere tra i big a cui rinunciare, lui sarebbe il primo. Il secondo Suzuki, perché la vedo dura a riuscire a tenerlo, e il terzo Pellegrino. Difese che età da confermare. Non spariamo sopra Brizchi, perché questo sarà una super plusvalenza 2027. Abbiate fede e pazienza. Questo è un messaggio abbastanza che lascia spazio ai commenti, perché poi naturalmente il ruolo di Bernabé in questa squadra, soprattutto in passato l'abbiamo sottolineato, il rendimento di quest'anno lascia un po' perplessi, non credo di essere l'unico a dirlo e a pensarlo. Detto questo, ecco, sì, forse l'infortunio complica una prospettiva di mercato, se c'era l'idea di poter monetizzare su di lui, Remo.
0: Allora, io sono in grande parte d'accordo con quello che ha detto il nostro ascoltatore. Io non credo alle rivoluzioni, credo alla costruzione come un puzzle, pezzo per pezzo, nelle varie zone di campo dove ci abbiamo dimostrato di avere non la copertura sufficiente o non la qualità sufficiente. Bernabé in sé, il problema è che il Bernabé al massimo della condizione fisica non lo vediamo da 2 anni. È vero che in Serie B, però, quando c'hai la tecnica, la visione di gioco, non è che la perdi saltando di categoria. Il problema è che non hai il passo, la corsa, il fisico in questo momento, la macchina, diciamo, per la Serie A. Venderlo, rischi di svenderlo, perché alla fine, non giocando più, non lo vedi più, ci vuole qualcuno che creda davvero in lui, che dica: vale a rischio dell'investimento, spendo i soldi per un giocatore, però più di bassa Serie A o addirittura forte Serie B faccio fatica. Poi magari in Spagna c'è la squadra, le spagnole, il Celta, quelle lì che possono essere interessate.
1: Ti faccio una provocazione.
0: La tecnica viene prima di tutto.
1: Ti faccio una provocazione, Remo, scusa se ti interrompo.
0: Scusa.
1: Pensi che neanche Fabregas possa rianimare Bernabé in Serie A?
0: È un giocatore che Fabregas potrebbe utilizzare. Se tu pensi, i due che giocano davanti in difesa, nel Como, nel 4-2-3-1 nel Como, sono Perrone e Acuña, che sono fisicamente forse addirittura inferiori a Bernabé a livello di struttura, però hanno visione di gioco, hanno piede, sanno muoversi in copertura, vanno in raddoppio, e però quando hanno la palla non la perdono, e Bernabé è un altro che la palla la sa trattare. Potrebbe star, guarda, a me farebbe veramente piacere. Poi quella squadra lì non giocherà spessissimo, perché magari, però è una realtà che per lui potrebbe starci.
1: Anche secondo me. Anche
0: ottimo
1: secondo
0: suggerimento.
1: Me. Anche secondo me,
0: con
1: perché
0: gli altri, Matteo, ognuno ha le sue idee, insomma. Io sono d'accordo di non toccare la difesa, il meno che si può. Comunque abbiamo visto che con tutte le perplessità su Valenti, su Troilo, Cirtà, che non è ancora lui, una difesa che aumentano gli automatismi.
1: Aspetta che ti sentiamo malissimo, Remo. Ti sentiamo veramente molto male. Cerchiamo di
0: sento ritorno anch'io.
1: Cerchiamo di un attimo recuperare e sistemare con la Simonetta, vediamo di richiamarlo e sistemare questo collegamento. Nel frattempo leggo qualche vostro messaggio, ne approfitto. Francesco: Bernabé adesso conviene, non conviene venderlo, i buoni bisogna tenerli. Poi abbiamo Gaetano da Bari: speriamo che il Parma quest'estate non ceda quei 7-8 giocatori, altrimenti si riparte nuovamente da zero. Buon pomeriggio, penso che Strafezza abbia dimostrato di essere determinante. Che ne dite, Italo? Beh, su Strafezza ci arriviamo, naturalmente. Sicuramente molto più determinati di Bernabé. Sul messaggio di Francesco, dove ci dice buoni bisogna tenerli, sì. Bernabé è stato, senza dubbio, uno dei giocatori chiave anche per il ritorno del Parma in Serie A. E di questo ne siamo tutti convinti, e forse non ci sono dubbi. L'unico dubbio rimane su queste due prime stagioni nella massima serie, perché poi se l'anno scorso, perdonatemi, la scusa erano gli infortuni, quest'anno la posizione in campo e l'allenatore, non riesco davvero a capire se questo giocatore sia adatto o meno alla massima serie, vi dico la verità. E quello che è vero è che magari è anche duro da dire, ma è la verità forse, è che domenica in campo Bernabé non è mancato più di tanto, soprattutto per quanto riguarda il gioco del Parma che si è visto in campo, anche dopo le sostituzioni con l'entrata di Esteves, che ha fornito un meraviglioso assist a Mandela Keita. Insomma, so che sono due ruoli completamente differenti, però è un giocatore che nel suo peso specifico non ho visto mancare poi più di tanto a questo Parma domenica. Magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, soprattutto se Bernabé poi rimarrà con noi. Abbiamo di nuovo Remo.
0: Sono qua.
1: Remo, eccoci.
0: Sono qua. No,
1: parlavamo di Bernabé.
0: Sì, mi sentite?
1: Sì, ti sento.
0: Allora, sì, no, Bernabé te l'ho detto, abbiamo fatto il discorso sul Como, abbiamo fatto il discorso di questa macchina fisicamente forse non adatta ancora, o forse neanche addirittura mai, a un certo tipo di Serie A. Resta il fatto che comunque già si è vista ieri una buonissima partita di Ordóñez, perché a me è piaciuto e ho cominciato a rivedere il giocatore che conoscevo dall'Argentina. La palla di Esteves a Keita, se l'avesse giocata un grande nome del calcio italiano, ce la facevano vedere 20 volte ieri sera in televisione.
1: Sì, infatti.
0: Quindi è un altro da tenere, perché fa spogliatoio, perché è una persona seria ed è un leader come Nicolussi Caviglia. Io ho guardato Nicolussi Caviglia in campo, è il primo a riprendere, a svegliare il compagno di squadra, a sorreggerlo e sostenerlo. I leader in una squadra di calcio, te lo dice uno che ha amato Passarella, ha amato Roy Keane, che erano dei delinquenti, nel senso che motivavano i giocatori al 110%, sono giocatori importanti. Ti dicevo della difesa, Matteo, che io toccherai il meno possibile, perché gli automatismi in difesa vengono con la conoscenza del compagno di squadra. E abbiamo visto che il Parma sa difendere, sicuramente per il lavoro di interdizione che si fa a metà campo, cominciando fin dalle punte. Non dimentichiamoci il mazzo che si fa Pellegrino, o lo stesso Strefezza, che non diresti mai, ma va in pressing. Però la difesa, su cui avevamo i dubbi per i nomi di questi ragazzi giovani quasi sconosciuti, sta diventando una certezza. Io la prima cosa che vorrei è un esterno vero che sappia rifornire di cross dalla fascia, Pellegrino del Fesce. che è quello che è mancato secondo me quest'anno. Al di là di Valeri che ne ha fatti, ma si deve fare 60 metri di campo e non sempre è lucido. Cioè.
1: Allora, ho due domande per te, anzi, due messaggi che ti riguardano. Il primo è di Lorenzo, che dice: grande Remo, concordo su tutto, purtroppo in questo calcio le piccole squadre non contano più nulla, purtroppo la Roma andrà in Champions League e ne prenderà 4 dal Bayern Monaco, lì non c'è chiffi che tenga. E poi la domanda che ti gira è: il Parma del campionato primavera segna tanto, potrebbe il prossimo anno anche il Parma di questa schierarsi con il 3-4-2-1? Io correggo, 4-3-2-1,
0: sì, esatto,
1: potrebbe aiutare, esatto, di più la fase offensiva a questo schieramento? Grazie. Prima di che tu risponda, ti leggo un altro messaggio, ma ti dico anche: forse è stata una delle prime volte in cui domenica abbiamo visto non un 5-3-2, ma un 3-5-2. Questa è una mia considerazione.
0: Anche partiamo da questa, e soprattutto abbiamo visto nel secondo tempo in particolare andare il Parma ad attaccare alto, a rischiare l'uno contro uno, andare a pressare sulla propria tre quarti la Roma, che è vero che aveva speso tanto nel primo tempo, però è andato in difficoltà grazie a questa pressione. E di solito noi abbiamo visto tutto il Parma aspettare tutto l'anno col blocco basso per poi ripartire o così. Ieri anche questa è stata una differenza sostanziale. Sul 4-2-3-1 con me sfondi un portone aperto, perché per me è il sistema in assoluto più equilibrato di tutti, soprattutto se hai gli interpreti giusti, perché io dico sempre che è molto più facile a un trequartista, un'ala forte, che quelli che devono creare il gioco. Tu guarda le grandi squadre, guarda il Bayern, il Paris Saint-Germain, il Barcellona, giocano tutti così. È molto più facile insegnare a pressare, a sacrificarsi un po' a uno buono davvero, che a un mediocre insegnare a giocare a pallone a 25 anni. Cioè, capito? Il discorso di Luis Enrique e Mbappé negli spogliatoi del Paris Saint-Germain, ne parlavo prima con Simonetta, ha dimostrato quello che ha detto Luis Enrique, che aveva totalmente ragione. Mbappé non è un uomo squadra, è uno che non si sacrifica per la squadra, e nel calcio moderno non lo può più fare nessuno. Non lo fa Odegaard nell'Arsenal, che si fa il mazzo, non lo fa Pedri, non lo fa nessuno. Perfino Haaland va a pressare i centrali, capito?
1: Mm-hmm. Sì,
0: il calcio è questo: giocatori buoni che sanno cos'è il sacrificio.
1: Vabbè, d'altronde, da un giocatore che si dice che ha appena scoperto di essere in panchina contro il Barcellona, ha dato forfè fingendo un infortunio, o comunque dicendo di essere infortunato, si commenta da solo questo. Comunque, Davidone dice che ti vorrebbe come allenatore o comunque vice del Parma. Io sottoscrivo. Poi invece
0: una mail, io ci vado a piedi da qua. Poi non sono lontano, perché Piazzale Lubiana, arrivare al Parma.
1: Pippo ci dice: dello stadio è sembrato fallo su Elfesio sul gol di Male, nessuno ne ha parlato. Bernabé si critica ancora, non sono d'accordo, d'altronde si osana del Prato che non sa fare bene nessun ruolo, lo osservo tutte le partite, certo è un grande capitano. Ecco, io questo messaggio lo prendo e lo scaravolto completamente, perché la penso totalmente l'opposto, nel senso che io penso che del Prato sia in grado di fare anche il portiere, credo che l'abbia anche dimostrato se non sbaglio, e invece credo che Bernabé debba essere criticato, e ci siano tutti i margini perché Bernabé venga criticato. Naturalmente non si parla della persona, si parla del giocatore in questa categoria, credo. E ho dato anche nel mio personale commento, Remo, uno spiraglio di salvezza con il Como di Fabregas, dove tanti miracoli sono avvenuti. Como che è ufficialmente in Europa, come vuoi commentarla questa impresa?
0: No, lo so, tu vabbè, Bernabé hai la tua idea, io ce l'ho una via di mezzo, nel senso che il Bernabé al 100% noi l'abbiamo visto poche volte un po' di tempo fa. Infortuni, dopo la situazione che ha avuto, è difficile in questo momento giudicare se e quanto potrà tornare, se ce la farà mai, ai livelli che abbiamo visto all'inizio, che ricordiamo in Serie B. Su Del Prato io, se ne avessi due come minimo, io te l'ho detto, che adoro il 4-2-3-1, uno dei due davanti alla difesa io ci metterei Del Prato. L'ho già detto forse in trasmissione con Marco Alberto, e sai perché? Perché giocando a centrocampo, dove giocava all'inizio di carriera, perché io ho letto una vecchia intervista un po' di tempo fa Del Prato, e lui diceva che il suo idolo era Javier Mascherano, centrocampista difensivo dell'Argentina.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Lui ha giocato nell'Under 19, centrocampista di interdizione, e anche all'inizio dell'Atalanta. Lui lì davanti, con i tempi di inserimento che ha, perché attenzione, a inserirsi in area, a leggere le seconde palle, come Del Prato al Parma non ne abbiamo nessuno. Poi si sporca la partita, questi attaccano, metto una punta, io del Prato l'ho retto 15 metri in mezzo agli altri due centrali senza stravolgere la squadra. Io ho una squadra già organizzata e predisposta. Ti dico, io proprio lo adoro, perché è un giocatore che, ripeto, se viene l'osservatore della nazionale e lo vede una volta, non rimane colpito. Del Prato non è un giocatore da 9 in partita, però Del Prato è un giocatore da 7 tutte le volte.
2: Esatto.
0: E noi ce ne accorgiamo perché lo vediamo sempre. Gli osservatori esterni, le grandi squadre, non ne parlano perché secondo me non hanno questa visione globale di quel giocatore lì.
1: E dispiace tanto per la sua mancata convocazione nazionale, se posso dirlo.
0: Assurdo, figa, assurdo.
1: Allora Remo, prima di salutarti ti chiedo, visto che il nostro prossimo ospite è leggermente in ritardo, ti do spazio per commentare questa vittoria del Barcellona, augurandosi magari di vedere Robert Lewandowski l'anno prossimo in Serie A. Alcune voci ci sono, anzi vi dico anche questa a proposito di Del Prato: mi segnalano che ci sarebbe un incontro fra l'agente di Del Prato e alcuni dirigenti del Parma per quanto riguarda il rinnovo di contratto.
0: Meno male.
1: Vedremo nelle prossime ore se uscirà qualcosa o comunque se avremo notizie a riguardo. Vi terremo informati. Comunque ci segnala questo incontro fra le parti, e questo credo che sia un grande bene per il Parma.
0: Assolutamente.
1: Sul Barcellona che mi dici?
0: Barcellona è bello da vedere, una squadra che si prende tanti rischi, che io adoro, perché dico sempre che io amo le squadre che per vincere rischiano di perdere. Il problema è che con quella qualità che hanno, sia come giocatori singoli sia come collettivo, è qualcosa di speciale. Mentre invece il Real Madrid, abbiamo visto che ci sono delle frazioni interne clamorose, è una squadra incompiuta che vive delle illuminazioni di Vinicius e Mbappé, che non sono due giocatori di squadra. Questo è il grosso problema della Madrid. Se si picchiano negli spogliatoi due giocatori come Tchouaméni e Valverde, perché hanno differenze sull'appoggio o meno a un allenatore, vuol dire che c'è un ambiente esplosivo che va rimesso a posto, tagliando anche qualche test importante e tornando ad un livello un pochino più ragionevole. Barcellona ha tanta roba. Barcellona a me piace, ma io adoro la Liga, è sempre un piacere parlare con Lorenzo, perché vedi delle squadre giocare, prendersi dei rischi, puntare sulla tecnica. Rayo Vallecano o un Elche, che sanno che quando giocano con le grandi devono soffrire 70 minuti, nei 20 minuti dove possono giocare, giocano, attaccano, si prendono dei rischi. Questo per me è il calcio. Poi, per l'amor di Dio, opinioso, dico in inglese.
1: Che assomiglia molto a quello che questa ci ha fatto vedere domenica, se posso aggiungere.
0: Secondo me
1: e
0: sì.
1: Chiudere, questa.
0: Esatto, è un po' l'idea che, ma anche con la Lazio si è visto qualcosa, chissà, guarda, davvero, io sono convinto, e poi c'è inutile da dire, Nicolussi, Caviglia e Strefezza, noi non li avevamo, cioè c'erano pisti di quantità, di interdizione, lo stesso Keita fa benissimo il 60% della fase del centrocampo, in impostazione, palle perse, passaggi in verticali e dei limiti. Poi lo adoriamo perché è un ragazzo meraviglioso che ci mette il 110%, ma avere un Nicolussi Caviglia che gioca a testa alta, che vede il passaggio, come diceva il buon Bosco, vede le autostrade dove gli altri non vedono neanche i sentieri, corre più di tutti gli altri, ragazzi, ma è mai pagato uno così?
1: Ne parliamo di Nicolussi Caviglia e di Strefezzi. Nel frattempo ringraziamo e salutiamo Remo Gandolfi, grazie per essere stato qui con noi. Remo, ciao.
0: Ciao Matteo, grazie a voi, è sempre un piacere, un saluto a tutti.
1: Dopo la pubblicità sarà con noi Federico Sala e parleremo di tanti tanti giocatori.
3: Palla in tribuna.
4: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
2: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
1: Eccoci qua, seconda parte di puntata. Abbiamo parlato di Chiffi, ora lo archiviamo perché è tempo di parlare di campo. E credo che con me il prossimo ospite, Federico Sala da DAZN. Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Allora,
0: ciao,
1: chi meglio di te per parlare di campo? Perché eri lì, hai visto tutto e quindi ci puoi raccontare anche quello che non abbiamo visto, non abbiamo avuto l'occasione di vedere. Cosa ci puoi dire di questa partita che ha fatto tanto discutere?
0: Beh, una partita innanzitutto bellissima, perché poi per chi l'ha vissuta come me da super partes e da esterno, una partita meravigliosa, onestamente, con veramente 200 storie da raccontare, anche per il momento della stagione, ma in particolare poi lato Parma, la storia di Keita che riesce a segnare il primo gol nel giorno del suo compleanno, nella festa della mamma, con la mamma che lo viene a trovare a distanza di mesi senza dirglielo, perché era una sorpresa organizzata dal Parma. Sembrava quasi un copione cinematografico. E poi si è visto anche tanto calcio, posso dirvi, nel senso che tante volte quest'anno è stato anche un po' massacrato dal punto di vista del gioco, sì, questa, nel suo modo di impostare certe partite. Invece io ho visto soprattutto nel secondo tempo un Parma che ha provato proprio a giocare a calcio, vuoi perché comunque in questo momento da diverse settimane la salvezza l'ha raggiunta, quindi c'è una leggerezza diversa, c'è anche una propensione al rischio diversa, però ho visto un Parma che può avere delle prospettive anche sul prossimo anno diverse, magari dal punto di vista della produzione del gioco, rispetto a quelle che abbiamo visto quest'anno.
1: Sono d'accordo con te. La domanda che ti vorrei porti è questa: siamo di fronte alle due squadre in cui il mercato di gennaio ha inciso di più? Perché se penso al Parma, penso a Strafezza e Nicolò Sicamiglia.
0: Assolutamente sì. Ti dirò di sì perché vabbè, dalla parte c'è un giocatore che sta facendo uno sport a parte, sì, per l'impatto che ha avuto sul nostro campionato, che è Daniel Malen. Dall'altra però noi abbiamo preparato questa partita con un dato molto particolare che riguardava il Parma, ovvero quello legato a Gabriele Strefezza, perché prima della partita contro la Roma Strefezza ha avuto fino a domenica pomeriggio una media punti da 1,58, che se lo si traduce su 38 giornate vuol dire 60 punti, che vuol dire Europa. È un dato impressionante che spiega sicuramente l'impatto che ha avuto Strefezza, ma al tempo stesso quanto ha cambiato ritmo il Parma da inizio febbraio fino a queste giornate. Però è chiaramente un giocatore che, al netto dei gol, che sono due, al netto di tanti aspetti magari di semplici statistiche, ha cambiato tanto il Parma, perché per me si sposa in maniera perfetta con Pellegrino, con El Fej, con quei giocatori con quelle caratteristiche lì.
1: Sì, e poi è un dato da sottolineare, poi parlo anche della partita, correggimi se sbaglio, che dal pareggio in avanti il Parma, a differenza di altre partite, non si chiude, ma con aggressività trova numerose occasioni, diciamo che trova anche un gol poi annullato a Pellegrino per fuorigioco di Toilo su quell'occasione da corner. Ma è un Parma che è stato molto propositivo, ha avuto fiducia nei suoi mezzi, ha avuto forse un carattere che non si era mai visto fino a questo punto della stagione.
0: Sono d'accordo, io credo che aiuti molto, ripeto, ribadisco, la situazione di classifica questo finale di stagione, perché per come ha impostato questa il campionato, io non sto facendo il moralizzatore tattico di questo aspetto, cioè io sono dell'idea che alla fine tu devi arrivare all'obiettivo in un modo o nell'altro, non c'è meglio o peggio, a me la classica diatriba tra risultatisti e giochisti mi fa abbastanza venire l'allergia, e il tema di fondo è che chiaramente per le caratteristiche di questa squadra lui ha impostato una stagione con un blocco molto basso, con una propensione prima al non prenderle che al farli i gol. Chiaramente in un momento della stagione come questo puoi anche sperimentare qualcosa di diverso che magari ti può dare delle indicazioni importanti anche per il prossimo anno, perché io sono convinto che con questi giocatori, con uno Strefezza in più, con un Pellegrino che magari rimarrà a Parma, con un Bernabé, con Nicolò Sicaviglia, con giocatori di questo tipo puoi anche provare a giocare diversamente ottenendo gli stessi risultati. Poi è chiaro che l'equazione, la controprova, finché non sperimenti non ce l'avrai mai. Il secondo tempo contro la Roma, secondo me lui ha voluto proprio questa, capire se questa squadra ha delle propensioni che può applicare in maniera diversa. Non è un caso che quando c'è Strefezza lui mette Pellegrino, quindi non cambia, anzi va addirittura all-in con due punte fisiche là davanti, provando continuamente ad andare ad attaccare la Roma, a tenere anche di più il pallone. E credo che sia stato un esperimento, lo sarà anche nelle prossime due giornate, importante per capire quali sono le prospettive poi tecniche di questa squadra e tattiche.
1: Sono completamente d'accordo con te. Hai citato Bernabé, e a proposito di Bernabé ne stavamo parlando già con Remo Gandolfi, il nostro primo ospite. Bernabé lo scorso, abbiamo qualche messaggio, ad esempio Beppe ci dice: Bernabé lo scorso anno in Serie A fino all'infortunio ha giocato da giocatore importante. E un'analisi che non si sposa prettamente con quella che è la mia opinione, ad esempio, perché per quello che ha fatto vedere quest'anno, mia opinione è che Bernabé faccia davvero tanta fatica, ed è un peccato per quello che era considerato, per l'importanza che questo giocatore ha anche come nome all'interno dello spogliatoio. Vorrei sapere anche la tua su questo, perché si parla di Bernabé come uno dei papabili sacrifici sul mercato, al netto che poi la sua stagione finisce qui perché finisce sotto i ferri e quindi a causa di questo infortunio non lo rivedremo più in campo per questa stagione, quindi forse questo minerà anche quello che potrà essere una sorta di mercato estivo. Però Bernabé rimane anche un po' il punto qui a Parma, perché è un giocatore chiave, è stato un giocatore chiave, un giocatore molto importante per la squadra, non solo di questa ma anche in passato, per riportare questa squadra in Serie A. E giunti a questo punto, anche l'opinione dei tifosi si divide in due. Vorrei sapere cosa ne pensi tu.
3: Guarda, ti dico onestamente, secondo me è un giocatore che va calato nel contesto giusto, cioè se Bernabé per fare il salto finisce in una squadra che gioca a calcio in un certo modo, che ha un atteggiamento non speculativo ma di costruzione, e quindi riesce a tenere un possesso palla al 60-70%, ti faccio un esempio pratico, il Como, per dirne una, può essere un giocatore molto funzionale a quella tipologia di gioco. Se invece deve andare in una squadra di categoria più alta, in termini poi di posizionamento di classifica ovviamente mi riferisco, e avere però un atteggiamento all'interno di una squadra speculativo, che quindi tiene poco palla, preferisce soltanto andare sempre sulle ripartenze, allora può far fatica, perché chiaramente di struttura fisica non ce l'ha, di ritmo fa più fatica. È un giocatore che deve avere il pallone, deve avere dei compagni che tengono il pallone, allora può diventare secondo me anche un giocatore da squadra di livello europeo, se no fa fatica onestamente. Io credo che il giocatore in assoluto più pronto per il Parma per fare questo salto, se deciderà di farlo e se il Parma ovviamente riceverà l'offerta giusta, è Pellegrino, per caratteristiche di giocatore. Poi sono convinto che questa è una squadra che, se dovesse riuscire a tenere i suoi uomini, dopo che l'estate scorsa ha venduto Bonny, ha venduto tanti giocatori importanti, Leoni al Liverpool eccetera eccetera, può fare un campionato diverso, ripeto, anche perché sono convinto che quest'anno sia stato il primo anno di questa, con un approccio a un campionato che non conosce più di tanto, con tutta una serie di difficoltà per l'età che ha e tutto il resto. L'anno prossimo io sono convinto che potremmo vedere anche un Parma un pochino più propositivo.
1: Sì, anche in attesa di quelli che saranno poi gli inevitabili sacrifici sul mercato, perché già qua a Parma se ne parla, e si parla anche di Suzuki come un uomo che potrebbe rappresentare un sacrificio sul mercato, visto quello che ha rappresentato anche Corvi durante questa stagione. Introduco Nicolò Sicaviglia, perché credo che sia anche un uomo, oltre a Strefezza, lui l'uomo chiave non solo nella partita di domenica ma per l'apporto che ha dato a questo centrocampo, ormai titolare fisso, anche per nelle, prioritario nelle scelte di Carlos Cuesta. Insomma, con il Parma ha il record man di assist, ma non solo, anche nella gestione del gioco credo che si sia contraddistinto per la grande qualità che ha.
3: Guarda, domenica ha fatto una partita enorme, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. A me è piaciuto veramente tanto, per apporto, per impatto sulla partita, per continuità all'interno della partita. È un giocatore che mi ha impressionato onestamente, non era la prima partita che faceva di livello, ovviamente, però farlo contro una squadra come la Roma, che si sta giocando tutto, perché si sta giocando tutto per arrivare in Champions League, con quella personalità che ha avuto lui, con quell'intensità e, ripeto, con quell'impatto continuativo all'interno della partita, non è banale. È un giocatore che ha bisogno, per me, di trovare un club come può essere il Parma, che gli dia innanzitutto continuità, ma che sia un club in grado, come ha fatto il Parma quest'anno, di salvarsi senza arrivare per forza con l'acqua alla gola, perché l'anno scorso è un giocatore che ha fatto fatica, ma perché comunque era in una squadra che è retrocessa, poi ha fatto ancora più fatica quando ha cambiato, andata alla Fiorentina, non era il suo salto giusto, perché la Fiorentina ha avuto un sacco di problemi quest'anno, non ha trovato continuità, non era la squadra giusta. Cioè, è un giocatore che ha delle qualità importanti, però è chiaro che deve trovare continuità prima di tutto e un contesto che lo faccia esprimere. Poi io sono dell'idea che il Parma, ripeto, se l'anno prossimo riuscirà a tenere tutti questi giocatori, può veramente costruire una base molto solida, perché poi non è tanto il vendere un giocatore per fare, per monetizzare e reinvestire, non devi smontarla la squadra, perché se, come tu mi dici, vendi Suzuki perché hai delle offerte importanti, ma dietro hai già Corvi, io onestamente è un'operazione che farei ieri, non oggi, per dirvi. Chiaramente dipende dalle offerte che arrivano.
1: Sì, sì.
3: Se invece tu mi dici vendi Suzuki, vendi Pellegrino, vendi Bernabé, vendi Colù, cioè lì diventa complicato, perché poi ogni volta devi resettare, ripartire, e allora ricostruire da zero è molto complicato. L'operazione giusta è riuscire a vendere un giocatore ad alto livello e soprattutto con delle cifre importanti da reinvestire e portare avanti la base. Quello è il progetto che secondo me anche a Parma hanno intravisto e che stanno portando avanti con un allenatore molto giovane e che quindi è molto affascinante come progetto.
1: Allora, tutti i tifosi sono molto contenti delle tue parole. Ti leggo solo un commento di Davidone, ci dice: chiamalo sempre come ospite, giustissimo quello che dice. Quindi con questo credo che sia tutto. Io ti abbraccio e ti ringrazio.
3: Grazie ragazzi,
1: davvero completo. Un abbraccio e a presto. Ciao Fede,
3: ciao,
1: ciao Federico Sala,
3: ciao.
1: Fra poco, dopo la pubblicità, concludiamo la nostra puntata con Francesco Monaco.
2: Palla in tribuna.

0: tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
7: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
8: Eccoci qua. Davidone ci dice: oggi Matteo è stupito con super ospiti Remo, Fede, il mitico Francesco, grande. Anche questo spazio è importante, dargli la giusta importanza, e quindi sono contento che apprezziate anche le parole dei nostri ospiti. Daniele ci dice: buongiorno, penso che Bernabé, salvo che la sua crescita non sia minata dall'infortunio, sia questo che abbiamo visto in questi due anni in Serie A. Buon giocatore della parte destra della classifica, ma non credo che in un'altra squadra tipo Como giocherebbe titolare. Pensavamo di avere Nico Paz, ma non è così, e nemmeno si gioca 10 metri più a destra o più in mezzo. E un altro ascoltatore invece: il problema allo psoas di Bernabé non è un problema da poco per un atleta, forse anche per questo che il suo rendimento non è stato all'altezza. Lo chiediamo a Francesco Monaco, a cui do il bentornato. Ciao Francesco.
9: Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
8: Allora, parlavamo di Bernabé, è stato un po' anche inevitabilmente Il tema della puntata, perché è quello che è mancato domenica, ma ce ne siamo forse resi conto alla fine che è mancato?
9: Per i compiti ai quali, per i compiti che gli ha affidato questa da quando a Nicolussi, Caviglia e Keita hanno trovato la loro posizione e sono intoccabili, e Bernabé si deve sacrificare, se anche ci fosse stato lui in campo avrebbe dovuto fare quello che ha fatto Ordoñez, e quindi tutto sommato può avere in serbo la giocata in più, ma magari qualche corsa all'indietro in meno. Quindi sicuramente con questo schieramento Bernabé deve sacrificarsi ancora di più di quanto si sacrificava quando aveva, diciamo così, le chiavi in mano lui.
8: Sì.
9: Concordo con il fatto che lo psoas, proprio per la posizione in cui è un muscolo maledettamente difficile da far guarire, perché non ci puoi andare accanto, va a strisciare contro le ossa del bacino, del trocantere, del femore. Insomma, è un muscolo molto bastardo da curare quando si infiamma, e quindi capisco anche che sia molto molto invalidante per un calciatore soffrire in quel punto del corpo.
8: Allora, ci dicono anche un messaggio un po' ironico: Lorenzo, sarò onesto, mi dispiace che il prossimo avversario del Parma sia il Como, speravo nella ricorsa Champions della squadra di Fabregas. Ecco, adesso non parlerei troppo in anticipo, anche perché il Como vive un momento davvero positivo. Ormai è confermato e matematico che avrà riservato il suo posto in Europa l'anno prossimo, quindi un grande progetto a cui il Parma sicuramente si deve ispirare, Francesco. Però diciamo che tanto passerà anche dal mercato estivo. Cosa pensi che accadrà in casa Parma?
9: Ma un conto è quello che penso, un conto è quello che spero. E no,
8: quello che pensi.
9: Quello che penso è che sicuramente ci sarà qualche, come anticipato anche il tuo ospite precedente, Federico Sala, mi aspetto almeno una cessione importante. Dal punto di vista così, non dovendo, sperando di rinunciare il meno possibile a giocatori di movimento, anch'io sono propenso a pensare che, per quanto sia fortissimo in prospettiva, Suzuki può essere quello dal quale guadagni di più, e è comunque un giocatore destinato a palcoscenici, diciamo così, internazionali, la sua presenza al mondiale non può che, spero, aumentare il suo valore. Se io potessi scegliere, se ne devi sacrificare uno solo, sacrificherei Suzuki. Per quello che riguarda Keita, gli vogliamo tutti bene, sta facendo un bellissimo campionato, domenica ci ha fatto godere ancora di più con questo gol e poi con tutta il contorno appunto della festa della mamma e tutto. Peccato che poi dopo, vabbè, dopo quel gol lì invece abbiamo visto delle cose orrende, e non da parte sua, ci mancherebbe, capito cosa mi riferisco.
8: Certo, ovvio.
9: È sì, chiaro sì. Che Keita lo vendo se mi offrono veramente una barca di soldi. Dopodiché vediamo, ecco, io se fosse per me rinuncerei soltanto a Suzuki e rinuncerei a quei giocatori in prestito che magari non vengono riscattati dalla squadra dove sono adesso, magari vengono acquistati da altre squadre come sacrificio per avere poi i soldi per Strezza, perché Begic rimarrà alla Sampdoria, è vero che non ci guadagnerai molto, però Benedicak, se rimane in orbita a squadre turche, ti può portare comunque qualche soldino. A me fa molto piacere che stia facendo bene Benedicak in Turchia, mi rendo conto che però dopo 5 anni che è qui e forse è giusto salutarlo. E con bisogna vedere anche poi Lovic, perché chiaramente non credo che rientri nei progetti. Se trova un acquirente anche con i soldi di Lovic si può fare qualcosa. Quindi se Strefezza lo metti magari con i soldi dai riscatti, lo prendi con i soldi dai riscatti, puoi comunque vendere molto bene Suzuki e magari anche Keita, rientrando un po' dal punto di vista dell'ottica di Kraus, no? Come già fatto l'anno scorso, non è che tutti i soldi che hai introitato li hai investiti, devi rientrare anche un po' degli esborsi degli anni precedenti, però lo spazio per fare degli acquisti importanti, mirati e furbini ce l'hai. Ecco, sicuramente acquisti sbagliati, scommesse perse, no. Cioè, non credo che ci sia più spazio per questo tipo di operazioni.
8: Sì, diciamo che forse Strefezza è un po'
9: a meno che non siano veramente a costo quasi zero. Cioè, il diciottenne che prendi a poco e gli dai tutto il tempo di ambientarsi, ok. Ma pensare di potenziare la squadra anche dal punto di vista numerico con giocatori non pronti, io credo che questo è un errore che non si debba più commettere.
8: Sì, no, dicevo che forse Strefezza sarà un po' anche l'uomo chiave per il mercato estivo del Parma, e la sua permanenza anche a titolo definitivo credo che possa essere anche un segnale da parte della società per quanto riguarda anche gli obiettivi futuri, gli obiettivi della prossima stagione. Ti giro qualche domanda dei tifosi, poi te ne faccio una io su domenica. Allora, Luigi da Parma ci dice: volevo chiedere a Francesco quale, secondo lui, una domanda un po' cattiva, quale secondo lui delle squadre che lottano per la salvezza, ad esempio Cremonese e Lecce, sia un bene per il Parma che retroceda? Ecco, domanda un po' particolare.
9: Ma sicuramente per i tifosi è meglio che retroceda il Lecce, perché ti togli una trasferta scomoda e costosa e mantieni una trasferta invece praticamente
8: a
9: dietro l'angolo,
8: di mano, sì.
9: Per cui per i tifosi è sicuramente più comodo andare a Cremona che a Lecce. Penso anch'io che tutto sommato sia meglio che resti sulla Cremonese. In ogni caso resta il fatto che chiunque delle due retroceda, quella che si salva l'anno prossimo è una sicura candidata a lottare, sì, per salvarsi. Ecco, se ci fosse da scegliere, per dire, tra Lecce e Fiorentina o Cremonese e Fiorentina, tu dici: spero che vada giù a Fiorentina, perché un altro campionato così balordo non lo rifà subito. Mm-hmm. In questo caso invece, in ogni caso, avrai in Serie A una squadra che puoi pensare di comunque tenerti sotto.
8: Ti dà come cuscinetto,
9: perché,
8: ecco.
9: Perché mentre da altre squadre, tra virgolette, piccole, che quest'anno si sono salvate con un po' di giornate di anticipo, come il Parma, penso al Cagliari, penso al Genoa, sono sempre squadre dalle quali puoi aspettarti un certo, così, un salto in avanti di qualità, anche se il Genoa ha una, magari non è che abbia poi tutto questo ben di Dio dal punto di vista del patrimonio societario, però comunque sono squadre che non è detto che il prossimo anno siano ancora lì. La Cremonese o il Lecce invece sì, non le vedo in grado di costruire una squadra da fare una salvezza tranquilla in anticipo.
8: Sì, sì, vedremo, quindi, anche poi.
9: Esatto, vedremo. Poi ne hai due, arrivano sul Venezia e il Frosinone.
8: Esatto.
9: Frosinone, anche quello, pensi già che possa essere sicuramente una candidata, poi bisogna vedere chi sarà la terza.
8: E infatti ci dicono, Lorenzo, in questo senso una tra Palermo e Monza dovrà rimanere in B. Una buona notizia per le pericolanti della Serie A. Allora,
9: sì, sarebbe curioso se rimanessero in B tutte e due e andasse venisse su una squadra outsider, però penso anch'io che la terza promossa esca da Monza Palermo.
8: Sì, allora, confermo che Como, contro Como si giocherà lunedì alle 20:45, così come tutte le partite che coinvolgeranno il discorso Champions. Poi
9: ma
8: ci
9: ve
8: dicono,
9: lo dai per ufficiale, perché io ho sentito parlare di un ricorso al TAR.
8: Sembra che si stia andando verso questa direzione, non te lo do come ufficiale, ma tanti tifosi ci stanno dicendo questo e se ne parla anche sui siti di questa cosa. Non è ancora ufficiale, comunque, non è ancora ufficiale.
9: Perché io ho letto che se dovessero Lazio-Roma mi sa che è ufficiale lunedì sera, se la Lega pretende che giochino lunedì sera anche le squadre, le partite dove ci sono le concorrenti dirette per il posto in Champions con la Roma, che quindi c'è l'obbligo della contemporaneità, dovendo giocare lunedì sera altre quattro partite, ho letto che comunque queste società avranno in mente di ricorrere al TAR, perché lo considero una cosa assurda. E francamente una gestione più dilettantistica di questa,
8: davvero, sì,
9: raramente si è visto nel calcio una cosa. Lo sai da un anno che c'è la finale dei internazionali di tennis al Foro Italico, sai che non puoi giocare il Lazio-Roma di sera, quindi anche ridicolo, vero? Spostiamo lunedì alle 20:45, allora si può giocare il derby di Roma di sera, dov'è il veto della prefettura.
8: No, c'è tanto caos, quest'anno.
9: Una nazione seria, con un corpo di polizia serio, fa giocare Roma-Lazio alle 12:30, la finale degli internazionali tennis è alle 17, tu devi essere in grado di gestire l'ordine pubblico, altrimenti sei non sei una nazione seria.
8: Sì.
9: Quindi per me si deve giocare 12:30 di domenica, e se ci sono scontri o disordini tra Roma e Lazio, gli fai il derby a porte chiuse per tre campionati, andate e ritorno, punto, stop. Questa è la mia opinione, scusa.
8: No, giusto,
9: la divagazione.
8: Una sentenza dura ma giusta. Il tempo stringe, ti ringrazio Francesco Monaco per ciò che è anche un impegno, quindi ti ringrazio per il tuo contributo.
9: La domanda che mi volevi fare tu, però
8: la domanda che ti volevo fare io in realtà telegrafico era perché abbiamo visto questo Parma nel secondo tempo, secondo te, contro la Roma, dopo un primo tempo in cui la Roma tatticamente aveva messo in difficoltà la squadra di Carlos Cuesta, e perché non l'abbiamo visto in realtà in precedenza? So che è una domanda in cui servirebbe avere abbastanza tempo per rispondere, però perché non abbiamo visto in precedenza questo Parma che abbiamo visto nel secondo tempo di domenica?
9: Perché secondo me in altre partite non si sentiva, non c'era la sicurezza, non c'era il coraggio e probabilmente anche di poter, dopo un primo tempo passato a difendersi, non c'era il coraggio di fare un secondo tempo così gagliardo, così garibaldino come invece ha fatto il Parma. Credo che sia la seconda volta in tutto il campionato, dopo il trasferto di Lecce, in cui il Parma fa due gol in un tempo. E oltretutto a Lecce li aveva fatti contro una diretta concorrente rimasta in 10. Quindi l'hai fatto contro la Roma che si gioca la Champions.
8: Sì.
9: Quindi è stato veramente un secondo tempo importante. Credo che la tranquillità, la cosiddetta forza dei nervi distesi, perché di leggerezza non si può parlare, e il coraggio di voler a tutti i costi vincere una partita in casa contro una big hanno fatto il resto. E purtroppo quegli 8 minuti finali lì non so quando li digeriremo, però abbiamo visto un gran bel Parma.
8: Ecco, un po' questa la magra consolazione. Quindi esatto. Ufficialmente grazie a Francesco Monaco.
9: Grazie a te e a tutti, forza Parma.
8: E forza Parma sempre. Ciao Francesco, siamo addirittura d'arrivo anche noi. Ringrazio Simonetta Collini, la regia, e tutti voi che ci avete scritto e avete partecipato attivamente a questa puntata. Da noi tutti un saluto di una buona giornata. Ciao.
10: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
11: L'ora esatta è offerta da...
12: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
13: Sono le 15 e 3 minuti.
14: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
15: Buon pomeriggio dalla redazione. Quattro ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare. È successo a Felino, dove un 42enne in forte stato d'agitazione si è barricato in casa con una bombola di gas, una bottiglia di alcol, un accendino, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz, mentre alcuni carabinieri attiravano la sua attenzione davanti alla porta di casa, altri militari sono entrati dal balcone riuscendo a immobilizzare il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. Ancora la cronaca, i carabinieri hanno arrestato due giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross in Viale Tanara. I militari li hanno notati mentre armeggiavano accanto alla moto parcheggiata in una piazzetta. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter, mentre l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. I due minori, residenti in provincia, sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza fuori regione. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Nelle ultime ore sono spuntati alcuni scritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento nel Parmense a casa del padre della donna. Intanto continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni. Ancora allerta vento, dopo che ieri erano stati oltre una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco per piante e rami caduti in varie zone di Parma e provincia. Danni nella zona di via Zarotto, dove un tronco aveva gravemente danneggiato un'auto, problemi anche al parco ducale con la caduta delle protezioni al cantiere dei lavori in corso. Oggi allerta gialla della protezione civile. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma e numerose altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro. In piazzale della Pace gli interventi degli studenti alla presenza di rappresentanti istituzionali. Stasera alle 21 va in onda su 12 TV Parma una nuova puntata di Parma Europa. Al centro del confronto temi come infrastrutture, opere pubbliche e sicurezza. Tra gli ospiti l'assessore Francesco De Vanna, altri in collegamento esterno dalla sede del circolo politico culturale Il Borgo. Nell'anteprima di Parma Europa l'intervista con il presidente della provincia Alessandro Fadda. Chiudiamo con il calcio. Parma ha premiato con il premio Fair Play della Lega Serie A. La somma incassata, 100.000 euro, sarà devoluta all'Emporio Solidale Parma, a conferma dell'attenzione alle realtà solidali del territorio da parte del club crociato. Intanto Matteo Pellegrino è stato inserito nella lista dei 55 giocatori papabili per la

0: oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a €19.950. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: 9:03, buon pomeriggio, è martedì ed è il 12 di maggio 2026, pronti per stare insieme in diretta come sempre da lunedì al venerdì, tranne le feste comandate, tranne periodi di ferie, tranne periodi di malattia, che sono rari per la verità, fino alle 17 in diretta. Come state? Tutto bene? Tutto bene, tutto benissimo. Oggi ci sono due compleanni da festeggiare di due musicisti straordinari, uno italiano e l'altro inglese, non vi dico niente, no, sono due solisti che però insomma sono in grado di fare qualunque cosa con i loro strumenti. Poi parleremo della casa di carta, sì, perché se pensavate che il colpo alla Banca di Spagna fosse l'ultimo atto, vi sbagliavate di grosso. Poi ci sono notizie sui Rolling Stones, su Simon Le Bon, e sui Duran Duran e un sacco di altre cose. Quindi ben trovati con noi qui sulle frequenze di Radio Parma, se ci state ascoltando in FM 102 o 104, oppure con la nostra app, e quella vi consente di seguirci da qualunque parte del globo siate, ed è l'app che potete scaricare da tutti gli store per tutti i device, come dicono quelli bravi, ed è l'app di 12 TV Parma, Radio Parma, e poi c'è il nostro sito www.radioparma.it, c'è la sezione per ascoltarci in streaming anche da lì. Vogliamo cominciare con il nuovo singolo dei Subsonica, Grida.

Forse ricorderete, ne abbiamo parlato un po' di giorni fa sui loro social, i Greta Van Fleet, che abbiamo appena ascoltato con Meeting the Master, avevano pubblicato uno strano messaggio che faceva sospettare allo scioglimento. Thanks for the wild ride, grazie per questo viaggio incredibile. E insomma era tutto accompagnato da una clip di meno di un minuto. Dopo una settimana è arrivato un altro messaggio: we're back baby, cioè eccoci di nuovo baby. E il video che accompagna questo messaggio li vede in studio con l'anteprima di una nuova canzone inedita, cioè ci hanno detto grazie per essere stati qui, grazie per tutto il pesce, e poi sono tornati. Va bene, la canzone farebbe parte di un nuovo album denominato provvisoriamente GVF4, la cui uscita sarebbe prevista per il 29 maggio, quindi fanno molto, e sarebbe il nuovo album dal 2023, appunto, da Startcatcher, dal quale abbiamo appena ascoltato la canzone che avete sentito. Loro invece non ci pensano proprio, eccoli qua, i Muse, Be With You.

0: dicevo, non ci pensano proprio a buttare lì messaggi che non si capiscono, messaggi un po' ambigui. I Muse sono assolutamente una certezza. C'è la pubblicità, noi torniamo tra poco con i Coldplay. Viva l'Inghilterra proprio.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

una band per tutte le stagioni, dove li metti stanno. Qualunque canzone dei Coldplay tu voglia ascoltare, voglia programmare alla radio, voglia sentire sulle piattaforme, vanno bene ovunque, per tutte le stagioni e per ogni situazione. Higher Power dal 2021 i Coldplay. Dicevamo due compleanni famosi nell'ambito della musica oggi. Il primo che festeggiamo è quello di Vincenzo Portera. Sì, perché il suo nome vero è Vincenzo, ma tutti lo conosciamo come Ricky Portera. È nato a Messina oggi, 12 maggio nel 1954, e questo vuol dire che oggi il grande Ricky Portera, tra l'altro grande amico di Radio Parma, un po' che non lo sentiamo ma è venuto a trovarci tante volte, oggi compie 72 anni. Vabbè, insomma, Ricky Portera soprattutto grande chitarrista degli Stadio, quindi con Lucio Dalla, e noi riascoltiamo uno dei suoi riff più famosi dal 1980 con Lucio Dalla, naturalmente, Balla balla ballerino. Auguri e buon compleanno a Ricky Portera.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano il duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati su parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce di ricina.
1: Un 23enne è stato accoltellato nella notte nel pieno centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna, quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
2: Il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Una Bomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla procura. Lo rende noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornitta, precisando che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della super perizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.
1: Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il disegno di legge è stato paragonato al processo del 1962 contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che fu giustiziato per impiccagione e trasmesso in diretta televisiva.
2: Cambiamo argomento. Al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet, mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, la Beloved di Xavier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodóvar, giunto al suo 24esimo film.
1: Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura, spiegando che la decisione è stata disposta alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Biagio Biagione Antonacci, You and Me è il titolo del suo nuovo singolo, giusto per arrivare all'estate. Ragazzi, manca poco più di un mese e poi ci siamo. You and Me, Biagio Antonacci, le sonorità mi ricordano tanto gli anni 80, un po' primi anni 90, e soprattutto mi hanno ricordato questo pezzo qua, che ha la stessa atmosfera, un po' lo stesso mood. Siamo nel 1985, China Crisis, Black Man Ray.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

Take a Picture, i Filter, esattamente 26 anni fa. Era il 2000, inauguravano il nuovo millennio. Io non lo so perché gli anni dopo il 2000 mi sembra che siano più vicini, non così lontani. Cioè, quando si parlava, non so, alla fine degli anni 90 parlavi del 60, ti sembrava lontanissimo. Invece qui sembra tutto così vicino. Sarà perché sono stati anni molto molto veloci, dove sono successe un sacco di cose. Allora, abbiamo festeggiato il compleanno di Ricky Portera, adesso festeggiamo il compleanno di un musicista straordinario che ha esordito a 15 anni e aveva 15 anni quando compose Gimme Some Loving, che poi è diventata famosa anche grazie ai Blues Brothers. Stephen Lauren Winwood è nato a Birmingham, oggi nel 1948 compie 78 anni. Lo riascoltiamo dal 1983, While You See a Chance.

Charlie Puth, Beat Yourself Up. Allora, con un video teaser che ha fatto il giro di internet, Netflix ha confermato che La Casa di Carta è ben lontana dall'aver smesso di raccontarsi. E la cosa strana, non sappiamo ancora se si tratti di una sesta stagione, di un altro spin-off o di un sequel vero e proprio. Io farei un sequel, dai, un sequel, ci vuole un sequel. Allora, a sganciare la bomba è stato Alvaro Morte in persona, cioè il professore, durante la premiere della seconda stagione di Berlino, che su Netflix arriva il 15 maggio. Il messaggio di Netflix è quasi un proclama militare: da oggi esiste una sorta di centro di controllo per tutto quello che riguarda il franchise. Non è più solo una serie TV, è un universo in espansione che punta a diventare una macchina da guerra simile a quella di Squid Game. Però l'ultima serie di Squid Game non era stata un granché. Comunque, mentre il video ufficiale resta sul vago, dalla Spagna arrivano voci più concrete. Il quotidiano El País sostiene che Alex Pigna e la casa di produzione siano già sul set per una miniserie di 4 episodi incentrata tutta sul colonnello Tamayo. No, bellissima, sarebbe una mossa interessante vedere il mondo delle rapine dal punto di vista di chi ha cercato disperatamente e spesso fallendo di fermarle. Beh, il colonnello Tamayo, io non so se ve lo ricordate, è un personaggio veramente pazzesco. Però il tono del video di Netflix sembra puntare a qualcosa di molto più grosso di un semplice speciale su un personaggio secondario. Tra i videogiochi, documentari come Il Fenomeno e lo spin-off su Berlino, Netflix ha capito che i fans non ne hanno mai abbastanza delle maschere di Dalì. Il fatto che continuino a investire così tanto suggerisce che hanno in mano un piano a lungo termine, forse nuove cellule della resistenza in giro per il mondo, un ritorno in pompa magna dei sopravvissuti della banda originale. Vabbè, insomma, però per ora l'unica certezza è che tutto continuerà nelle casse di Netflix per un bel pezzo. Restiamo in ascolto per capire quale sarà la prossima mossa del professore, perché se c'è una cosa che insomma abbiamo un po' imparato è che lui non annuncia mai nulla se non ha già previsto le prossime 10 mosse dell'avversario. Restiamo in attesa, intanto guardiamo Berlino, intanto insomma cominciamo a parlarne un po' tra di noi. Noi saremo pronti a farci rapinare di nuovo del nostro tempo libero dalla banda della Casa di Carta. La canzone principale che qui ascoltiamo con un remix di qualche tempo fa di Burak Jeter è questa, Cecilia Krall, My Life Is Going On.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. 4 ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare. È successo a Felino, dove un 42enne in forte stato d'agitazione si è barricato in casa con una bombola di gas, una bottiglia di alcol, un accendino, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz, mentre alcuni carabinieri attiravano la sua attenzione davanti alla porta di casa, altri militari sono entrati dal balcone riuscendo a immobilizzare il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. Ancora la cronaca, i carabinieri hanno arrestato due giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross in Viale Tanara. I militari li hanno notati mentre armeggiavano accanto alla moto parcheggiata in una piazzetta. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter, mentre l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. I due minori, residenti in provincia, sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza fuori regione. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Nelle ultime ore sono spuntati alcuni scritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento nel Parmense a casa del padre della donna. Intanto continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni. Ancora allerta vento, dopo che ieri erano stati oltre una sessantina di interventi dei vigili del fuoco per piante e rami caduti in varie zone di Parma e provincia. Danni nella zona di via Zarotto, dove un tronco aveva gravemente danneggiato un'auto, problemi anche al parco ducale con la caduta delle protezioni al cantiere dei lavori in corso. Oggi allerta gialla della protezione civile. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma e numerose altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro, in piazzale della Pace, gli interventi degli studenti alla presenza di rappresentanti istituzionali. Stasera alle 21 va in onda su 12 TV Parma una nuova puntata di Parma Europa. Al centro del confronto temi come infrastrutture, opere pubbliche e sicurezza. Tra gli ospiti l'assessore Francesco De Vanna, altri in collegamento esterno dalla sede del circolo politico culturale Il Borgo. Nell'anteprima di Parma Europa l'intervista con il presidente della provincia Alessandro Fadda. Chiudiamo con il calcio. Parma ha premiato con il premio Fair Play della Lega Serie A. La somma incassata, 100.000 euro, sarà devoluta all'Emporio Solidale Parma, a conferma dell'attenzione alle realtà solidali del territorio da parte del club crociato. Intanto Matteo Pellegrino è stato inserito nella lista dei 55 giocatori papabili per la convocazione al mondiale da parte del commissario tecnico argentino Lionel Scaloni. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Con il suo primo album è stata nominata agli Ivor Novello e poi ha vinto i Brit Rising Star nel 2022. Noi l'abbiamo conosciuta solo poco tempo fa. Holly Humberstone, To Love Somebody, giovincella che arriva dall'Inghilterra. Loro non sono più, anzi per niente giovincelli, ma arrivano pure loro dall'Inghilterra, e sto parlando dei Rolling Stones. Sapete che per ora del nuovo album sono state pubblicate due canzoni, una solamente in vinile, e durante la partecipazione al Tonight Show di Jimmy Fallon, Ronnie Wood ha rivelato che nell'album, che uscirà tra non molto, sarà presente anche una cover di You Know I'm No Good di Amy Winehouse, pezzo del 2026. Però nel frattempo Keith Richards ha confermato che i Rolling Stones non andranno in tour quest'anno, ma ha lasciato la porta aperta alla speranza che la sua band possa tornare in concerto l'anno prossimo, nel 2027. Quindi le canzoni del nuovo album, che uscirà il 10 luglio, almeno per quest'anno non verranno presentate dal vivo. Riposatevi ragazzi, questa è In The Stars.

0: Le 16:20 qui su Radio Parma, siamo arrivati fin qui con gli Arctic Monkeys. Anche questo è un pezzo che già ha parecchi anni sulle spalle, ma che noi ascoltiamo regolarmente come se fosse una nuova uscita. Non riusciamo a staccarci da Do I Wanna Know. C'è la pubblicità e poi torniamo con Fulminacci.
1: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
3: Pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Kid Laroi in A Perfect World, che è quello che vorremmo tanto tutti noi, un mondo perfetto. Non so se qualcuno l'ha mai visto un mondo perfetto, perché con tutto quello che succede, ma tutto quello che succede da quando c'è l'umanità, e quindi non lo so. Succede però che ogni mezz'ora qui su Radio Parma ci sono le notizie, in questo caso quelle dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano l'antivirus, l'OMS rende noto che il rischio per la salute globale è basso all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio. Sono attualmente 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. Intanto i campioni biologici del 25enne calabrese, che riporterebbe sintomi compatibili con l'antivirus, saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ha chiarito che al momento non è previsto l'arrivo del giovane, che si trova già in quarantena obbligatoria.
2: Un lavoratore di 47 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla centrale del latte in via Filadelfia. A quanto si apprende, l'uomo lavorava per un'azienda esterna che si occupa di logistica nel nord Italia e con sede a Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
3: È stato bloccato poco dopo aver fatto colazione in un bar nella zona industriale di Troncone, in provincia di Terni, Mohamed El Mossadi, l'operaio di 42 anni fermato dai carabinieri per l'aggressione con un martello della ex moglie sabato scorso in un autobus di linea. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni.
2: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Delle 4-5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
3: Gli esteri: una serie di raid aerei consecutivi delle forze di difesa israeliane nel sud del Libano ha ucciso almeno 2 persone, mentre altre 6 sono rimaste ferite. L'IDF ha assunto il controllo operativo dell'area e rimane all'interno della zona cuscinetto di sicurezza delineata nel cessate il fuoco tra Israele e Libano nel mese scorso. Il Parlamento israeliano ha intanto approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023.
2: Cinema al via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet. Mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, The Beloved con Javier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodóvar, giunto al suo 24esimo film.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

si comportano, suonano e la loro musica è diventata molto più britannica, almeno con questo nuovo singolo. Sono gli Strokes, grande cult band rock alternative newyorkesi, guidati naturalmente da Julian Casablancas. Going Shopping è il titolo del loro ultimo singolo. Sapete che è stata annunciata l'unica data italiana all'Unipol Arena di Bologna il 17 ottobre, si è scatenata immediatamente la caccia al biglietto. Io manco ci provo, perché so già che sarebbe un fallimento che mi deprimerebbe, per cui credo che tra l'altro sia già fatta la prevendita, che non ci sia più niente. È da un po' che non controllo, essendomi completamente disinteressata all'evento. L'abbiamo annunciato quando è partito tutto, ma dal momento che a malincuore non andrò, allora niente. Ci sono i Kasabian adesso, Great Pretender.

0: ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Che pezzo, che capolavoro. Era il 1983, si misero insieme Stan Ridgway, che all'epoca era il cantante di una band dal nome Wall of Voodoo, e vabbè, insomma, Stuart Copeland, che possiamo dire di non presentarvelo nemmeno, il batterista dei Police. Ma si sentiva il suo particolarissimo modo di suonare, lo rende riconoscibile dappertutto. Questa canzone, Don't Box Me In, era praticamente il traino di un film molto bello del 1983 intitolato Rusty il Selvaggio, in inglese Rumble Fish, scritto, diretto e prodotto da Francis Ford Coppola, che ebbe un buon successo anche da noi e che presentava un cast di attori per lo più sconosciuti all'epoca, ma che poi sarebbero diventati famosissimi. C'erano Matt Dillon, Mickey Rourke, bravissimo, quello della moto, Vincent Spano, Dennis Hopper, che faceva un ruolo già adulto, e poi Nicolas Cage, e anche un Tom Waits che faceva una particina. È un film bellissimo, canzone che ce lo ricorda. Se non l'avete mai visto, è un film quasi dai toni espressionisti, come disse qualcuno dei critici cinematografici all'epoca. Film comunque molto molto bello, con una colonna sonora strepitosa, abbiamo sentito. Adesso il nuovo singolo dei Black Keys, restiamo con questi suoni un po' ruvidi, You Got to Lose.

Volevo capire con Marrakech Madame, naturalmente, mentre stavo leggendo che Simon Le Bon, parlando con un giornalista del Sunday Times, ha dichiarato che la band non metterà più piede a Glastonbury a meno che non venga loro offerto uno degli slot più importanti, che è uno status che loro credono di meritare. Lui ha detto: ci piacerebbe esibirci, ma non in una tenda da discoteca alle 15 come ci è stato proposto. Oh ragazzi, c'ha ragione, eh? Vogliamo la fascia oraria giusta, non dovremmo essere dietro a nessun altro in scaletta, quindi aspetteremo, perché siamo un gruppo di punta, tutto qui. Già nel 2023 i Duran Duran promisero di invitare Nile Rodgers e Mark Ronson come ospiti speciali se mai avessero avuto l'opportunità di esibirsi a Glastonbury, però dicono: se ci mettono in un tendone alle 3 del pomeriggio noi non ci andiamo, noi vogliamo il palco principale, vogliamo essere headliners e vogliamo suonare alle 9 di sera.

0: questo è il loro nuovo singolo Duran Duran con naturalmente Nile Rodgers, Free to Love, quindi niente glasto per i Duran Duran, sotto il tendone non ci vanno le 3 del pomeriggio, devono fare altro. Chiudiamo il nostro newsroom di oggi con Olivia Dean e So Easy to Fall in Love. Ci risentiamo domani? Se volete io sarò qui, sì, poco dopo le 3 più o meno. Per oggi però abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: L'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. 4 ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare. È successo a Felino, dove un 42enne in forte stato d'agitazione si è barricato in casa con una bombola di gas, una bottiglia di alcol, un accendino, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz, mentre alcuni carabinieri attiravano la sua attenzione davanti alla porta di casa, altri militari sono entrati dal balcone riuscendo a immobilizzare il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. Ancora la cronaca, i carabinieri hanno arrestato 2 giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross in Viale Tanara. I militari li hanno notati mentre armeggiavano accanto alla moto parcheggiata in una piazzetta. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter, mentre l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. I due minori, residenti in provincia, sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza fuori regione. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Nelle ultime ore sono spuntati alcuni scritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento nel Parmense, a casa del padre della donna. Intanto continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e dei suoi 2 figli di 14 e 16 anni. Ancora allerta vento, dopo che ieri erano stati oltre una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco per piante e rami caduti in varie zone di Parma e provincia. Danni nella zona di Via Zarotto, dove un tronco aveva gravemente danneggiato un'auto, problemi anche al Parco Ducale con la caduta delle protezioni al cantiere dei lavori in corso. Oggi allerta gialla della Protezione Civile. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma e numerose altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro, in piazzale della Pace, gli interventi degli studenti alla presenza di rappresentanti istituzionali. Stasera alle 21 va in onda su 12 TV Parma una nuova puntata di Parma Europa. Al centro del confronto temi come infrastrutture, opere pubbliche e sicurezza. Tra gli ospiti l'assessore Francesco De Vanna, altri in collegamento esterno dalla sede del circolo politico culturale Il Borgo. Nell'anteprima di Parma Europa l'intervista con il presidente della provincia Alessandro Fadda. Chiudiamo con il calcio. Parma ha premiato con il premio Fair Play della Lega Serie A. La somma incassata, 100.000 euro, sarà devoluta all'Emporio Solidale Parma, a conferma dell'attenzione alle realtà solidali del territorio da parte del club crociato. Intanto Matteo Pellegrino è stato inserito nella lista dei 55 giocatori papabili per la convocazione al mondiale da parte del commissario tecnico argentino Lionel Scaloni. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
5: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
1: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
2: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Si protrarranno fino a questa sera i colloqui tra Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità, spiega così l'avvocato difensore, aggiungendo che la perizia sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella del RACIS, il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, a cui si è rivolto l'accusa.
1: Gli esteri Pasdaran affermano che l'Iran ha esteso la definizione dello stretto di Hormuz fino a considerarlo una vasta area operativa, ben più ampia rispetto a prima della guerra. Ora ha raggiunto le 200-300 miglia, formando una mezzaluna completa, sottolineano. Poi il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera iraniana ha dichiarato che Teheran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% qualora venisse nuovamente attaccato.
2: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini in corso a Copenaghen dichiara che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere più ignorato. I bambini non sono meri. A nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Non dobbiamo accettare che i social siano progettati per creare dipendenza. Siamo noi a decidere le nostre regole, sottolinea von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche.
1: Il tennis con gli internazionali d'Italia 2026 continua il dominio di Jannik Sinner, che batte 6-2-6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il passo per i quarti, dove affronterà uno tra Rublev e Basilashvili. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Ed è ai quarti di finale anche Luciano Darderi, che gioca una partita pazzesca, battendo in rimonta Alexander Zverev e annullando ben 4 match point nel tie break del secondo parziale. Al prossimo turno Darderi affronterà lo spagnolo Rafa Hodar.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buona serata dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Domani l'arrivo della principessa del Galles Kate Middleton all'aeroporto di Parma. Poi andrà a Reggio Emilia, ricevimento in municipio, poi le visite dedicate all'eccellenza educativa reggiana. Altri appuntamenti sono in calendario tra il reggiano e il parmense. Per ora però è tutto top secret. Gli eventi non saranno di carattere pubblico. Giovedì la partenza sempre dall'aeroporto Verdi. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Nelle ultime ore sono spuntati alcuni iscritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento a casa del padre della donna delle lettere ha fatto scattare l'allarme. Intanto continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottachiari e dei due figli adolescenti. Quattro ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare da un momento all'altro. È accaduto a Felino, dove un 42enne si è barricato in casa con una bombola di gas e una bottiglia d'alcol, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz con i carabinieri che hanno immobilizzato il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. E i carabinieri hanno invece arrestato due giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross parcheggiata in una piazzetta vicino a Viale Tanara. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter, l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. Lasciamo la cronaca. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma e da altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro. In Piazzale della Pace gli interventi degli studenti alla presenza delle istituzioni. Stasera alle 21 va in onda su 12 TV Parma, Parma Europa, al centro del confronto temi come infrastrutture, opere pubbliche e sicurezza. Tra gli ospiti l'assessore Francesco De Vanna, altri in collegamento esterno dall'associazione politico-culturale Il Borgo. Dell'anteprima di Parma Europa l'intervista ad Alessandro Fadda, presidente della provincia di Parma. Chiudiamo con il calcio. La Lega Serie A è pronta a fare ricorso contro la decisione della prefettura della capitale di posticipare a lunedì 18 maggio alle 20.45 il derby Roma-Lazio. Lo slittamento per motivi di ordine pubblico coinvolge anche altre quattro partite, tra cui Como-Parma. La Lega Serie A sarebbe però pronta a inoltrare ricorso al TAR contro la decisione della prefettura romana. La decisione finale è attesa nelle prossime ore. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro. Non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. È quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone. 115 sono rimaste ferite.
1: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
2: Andrea Sempio indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
1: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
2: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
1: Lo sport con il ciclismo, l'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cozzo Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, riflessa.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buona serata dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Domani l'arrivo della principessa del Galles Kate Middleton all'aeroporto di Parma. Poi andrà a Reggio Emilia, ricevimento in municipio, poi le visite dedicate all'eccellenza educativa reggiana. Altri appuntamenti sono in calendario tra il reggiano e il parmense. Per ora però è tutto top secret, gli eventi non saranno di carattere pubblico. Giovedì la partenza sempre dall'aeroporto Verdi. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Nelle ultime ore sono spuntati alcuni iscritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento a casa del padre della donna delle lettere ha fatto scattare l'allarme. Intanto continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli adolescenti. Quattro ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare da un momento all'altro. È accaduto a Felino, dove un 42enne si è barricato in casa con una bombola di gas e una bottiglia d'alcol, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz con i carabinieri che hanno immobilizzato il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. E i carabinieri hanno invece arrestato due giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross parcheggiata in una piazzetta vicino a Viale Tanara. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter, l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. Lasciamo la cronaca. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma ed altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro. In Piazzale della Pace gli interventi degli studenti alla presenza delle istituzioni. Stasera alle 21 va in onda su 12 TV Parma, Parma Europa, al centro del confronto temi come infrastrutture, opere pubbliche e sicurezza. Tra gli ospiti l'assessore Francesco De Vanna, altri in collegamento esterno dall'associazione politico-culturale Il Borgo. Nell'anteprima di Parma Europa l'intervista ad Alessandro Fadda, presidente della provincia di Parma. Chiudiamo con il calcio. La Lega Serie A è pronta a fare ricorso contro la decisione della prefettura della capitale di posticipare a lunedì 18 maggio alle 20.45 il derby Roma-Lazio. Lo slittamento, per motivi di ordine pubblico, coinvolge anche altre quattro partite, tra cui Como-Parma. La Lega Serie A sarebbe però pronta a inoltrare ricorso al TAR contro la decisione della prefettura romana. La decisione finale è attesa nelle prossime ore. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
9: Controlli antincendio saltuari anzi assenti a Cramontan High. Sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità, è quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
0: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
9: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
0: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
9: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
0: Lo sport con il ciclismo, l'equadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 km, la cui salita di giornata è quella di Cozzo Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102 104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
2: RBR Good Vibrations.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Good vibration.
0: Good vibration.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buona serata dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Domani l'arrivo della principessa del Galles Kate Middleton all'aeroporto di Parma. Poi andrà a Reggio Emilia, ricevimento in municipio, poi le visite dedicate all'eccellenza educativa reggiana. Altri appuntamenti sono in calendario tra il reggiano e il parmense. Per ora però è tutto top secret, gli eventi non saranno di carattere pubblico. Giovedì la partenza sempre dall'aeroporto Verdi. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Nelle ultime ore sono spuntati alcuni iscritti da cui emerge un profondo stato di disagio della madre. La procura non esclude l'ipotesi suicidiaria. Il ritrovamento a casa del padre della donna delle lettere ha fatto scattare l'allarme. Intanto continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottachiari e dei due figli adolescenti. Quattro ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare da un momento all'altro. È accaduto a Felino, dove un 42enne si è barricato in casa con una bombola di gas e una bottiglia d'alcol, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz con i carabinieri che hanno immobilizzato il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. E i carabinieri hanno invece arrestato due giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross parcheggiata in una piazzetta vicino a Viale Tanara. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter, l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. Lasciamo la cronaca. Questa mattina l'evento Facciamo Pace, promosso dal Comune di Parma ed altre associazioni. Oltre 1600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno attraversato le strade del centro. In Piazzale della Pace gli interventi degli studenti alla presenza delle istituzioni. Stasera alle 21 va in onda su 12 TV Parma, Parma Europa, al centro del confronto temi come infrastrutture, opere pubbliche e sicurezza. Tra gli ospiti l'assessore Francesco De Vanna, altri in collegamento esterno dall'associazione politico-culturale Il Borgo. Nell'anteprima di Parma Europa l'intervista ad Alessandro Fadda, presidente della provincia di Parma. Chiudiamo con il calcio. La Lega Serie A è pronta a fare ricorso contro la decisione della prefettura della capitale di posticipare a lunedì 18 maggio alle 20.45 il derby Roma-Lazio. Lo slittamento per motivi di ordine pubblico coinvolge anche altre quattro partite, tra cui Como-Parma. La Lega Serie A sarebbe però pronta a inoltrare ricorso al TAR contro la decisione della prefettura romana. La decisione finale è attesa nelle prossime ore. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
9: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
10: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro. Non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. È quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone. 115 sono rimaste ferite.
0: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
10: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
0: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
10: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
0: Lo sport con il ciclismo: l'equadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

Good Vibration.

Stai ascoltando Blu Notte.

Questa è la notte di RPR. Blu notte.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

America goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu